0: History.
1: Incredibilmente siamo già quasi agli sgoccioli delle nostre tre ore notturne. Iniziamo l'ultima ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Eleonora Scaiola con te fino alle 3, fino alle 3. E ripartiamo dal 98 con Nina, molto emozionata perché c'è I'm so excited.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

0: date dal 90 ad oggi, è il momento anche di un brano che ha fatto la storia del ritmo, come sempre scelto dal nostro Arturo JK Arturi, che ci prende per mano e ci riporta nel 1992 con Uzura. Questo è Open Your Mind.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Eleonora Scagliola per la linea e possiamo iniziare questa parte finale di notte insieme, finale 5, poi un altro appuntamento mattutino con Rhythmic History Extended Version. Sono Daniele Greco e partiamo così.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Se vai là, un'altra bellissima Rhythmic History da goderci fino in fondo, dal minuto zero al minuto. Quant'è che dura? Poco, solo 2 minuti e 23. Però ci ricordiamo tutti perché ne vale la pena. Sul volume ci sono gli Alcazar, Crying in the Discotheque.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Saluto gli amici che si spostano in auto, che sono svegli, volume alto con il ritmo della capitale. Sono Daniele Greco e saluto Massi e un altro Daniele, un mio omonimo, che stanno tornando da una serata passata a bailar. Se baila, e se baila con questa anche.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tanta la voglia di musica e noi siamo qui ad accontentarvi, amici miei. Buon ritorno, magari se siete di ritorno da una serata in discoteca. Noi ci siamo, questa è la musica ritmata di Dimensione Sonora Roma, loro sono gli Afabani.

Saluto Lorenzo Panna che è già arrivato. È pronta la macchina del tempo, quella di Dimensione Sonora, per tornare indietro con i suoni del passato. Rhythmic History, la versione estesa mattutina. Io ti lascio con lui e ci sentiamo.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Di domenica noi siamo pronti a fare un viaggio innanzitutto con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, per aprire poi la diretta e sentire anche i vostri messaggi, un po' i programmi della vostra domenica. Sono Lorenzo Palma, ritornano Ecstatic di Unstanding e apriamo subito con Gigi D'Agostino. Era il 1999 per Another Way.

0: Ritmichisti Extended Version.
1: Buongiorno ancora a tutti, buon 3 maggio, domenica, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 del mattino. Diciamo a questo punto noi facciamo un giretto con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, il nostro viaggio quotidiano con Ritmichisti Extended Version. Laurent Wolf da risentire con Saxo. Apriamo con un pezzo che ha segnato generazioni e generazioni. 8

molto presto di domenica mattina c'è chi lavora e quindi si sveglia altrettanto presto, tipo il sottoscritto. Salutiamo la categoria, ed è un momento importante anche quello del risveglio per cantare, e cantando insomma uno si sveglia in qualche modo. Abbiamo una sequenza bella pronta, Miranda apre la sequenza con Vamos a la Playa ed è subito estate.

0: Extended Version.
1: È fondamentale la musica intanto per stimolare i ricordi, un viaggio che facciamo tutte le mattine fra le 5 e le 6 con Rhythmic History, quindi la dance degli anni 90 e degli anni 2000, la musica da cantare che ci viene in supporto quando abbiamo bisogno di svegliarci. Ritorniamo nel 1993 con Robin S di Love for Love, apriamo con il 98 di Neja e Restless.

0: Flash torna stasera alle 22. You know
1: what time it is. Quando sono le 6 noi siamo qui.
0: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
1: Appena dopo il viaggio con Ella Dance degli anni 90 e degli anni 2000, diamo ufficialità alla domenica, salutando in primis, io sono Lorenzo Palma, saluto chi lavora in questo weekend celebrativo per quanto riguarda l'argomento lavoro, essendo stato il weekend del primo maggio. Cose da fare in questa domenica ce ne sono diverse, come al solito li valuteremo insieme nell'arco di questa prima oretta insieme.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
0: Rhythmic History 98.

Relax, il disco di Kulz appena sentito nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in una 3 giorni di pausa per qualcuno, perché ha avuto la possibilità di celebrare il 1° maggio, di fare ponte, magari gita fuori porta, spostamenti fuori dalla città. Occasioni belle, ce ne sono tantissime, cose belle da vedere e gratuitamente.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Cercando una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebimeteo.

su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica, 3 maggio, prima domenica del mese, vuol dire che l'appuntamento con l'ingresso gratuiti nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale ritorna con alcune aree archeologiche della città da visitare, aperte proprio nell'occasione di questo weekend. Ingresso libero per il Parco Archeologico del Celio, il Museo della Forma Urbis, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e poi

scritto dal solo frontman Andy McCluskey, meraviglioso soprattutto per questa alchimia vincente legata a un suono che bilancia il tormentone strumentale da un lato creato dai synth insieme a questo incidere vocale bello drammatico che ci riporta proprio nel cuore degli anni 80. Ritorneremo a viaggiare ancora nell'arco della mattinata insieme.

Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

2023, l'anno di uscita di Fedez e Annalisa con Articolo 31 di Disco Paradise. Nella mattinata di Dimensione suona Roma il ritmo della capitale. A 10 anni dalla scomparsa di una figura molto raffinata del nostro cinema ci sarà una mostra di Ettore Scola che è cominciata ieri. Il Museo di Roma Palazzo Braschi ospita proprio Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati, un percorso immersivo che attraversa lo sguardo e l'opera di uno dei più raffinati protagonisti sicuramente del cinema italiano. È un'esposizione che intreccia vita e immaginazione, quindi un ritratto ricco e sfaccettato dell'autore, non solamente regista ma anche sceneggiatore, disegnatore e soprattutto

La mattinata di Dimensione su una Roma, il ritmo della capitale. Siamo già al 3 maggio, cose che si possono fare in città, per esempio andare in una delle vie più belle che hanno ispirato poi grandi nomi anche del cinema. Andiamo in via Margutta con la 125esima edizione dei 100 pittori di via Margutta, quest'anno dedicata a un tema molto attuale, cioè la natura che cambia. La scelta non nasce da un intento illustrativo o didascalico, ma dall'esigenza proprio di individuare un orizzonte condiviso, riconoscibile dal pubblico e al tempo stesso abbastanza ampio da accogliere linguaggi e sicuramente ricerche differenti.

0: assolutamente di capire, c'è il motivo per cui siete già svegli a quest'ora. Perché? Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Your Energy Weekend.

0: time it is.
1: Puntuali 7 minuti. Ci svegliamo piano piano, ma c'è sempre un motivo che di domenica ci porta a svegliarci così presto, perché insomma teoricamente si potrebbe un filino dormire. Ci sono i mattinieri, ci sono gli amanti della corsa, ci sono gli amanti delle prime ore della giornata. Sta di fatto che siamo nell'oretta del sono sveglio, perché i motivi al 393 0119 119.

0: 7:07 è bello la mattina quando ti fanno la classica domanda: ma come mai così sveglio quest'ora? Cioè, già sveglio quest'ora perché magari interagisci con qualcuno sui social. Che ci fai sveglio? C'è chi si sveglia diciamo da solo presto perché è un'abitudine, c'è chi si sveglia perché magari deve andare a fare una corsetta, una gitarella fuori porta. I motivi, motivi.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Dimensione Suono, svegli perché sì. Tassista. Roma Capitale mattina.
0: Sì.
1: Bisogna fare il nostro dovere per il pubblico.
0: Già, ma poi è bello, dai, insomma, ti giri tutta la città meravigliosa con il sole e come dire, la giornata.

0: alle 7 e 8 vogliamo capire i motivi per cui siete già svegli, perché uno giustamente se la potrebbe dormire un filino.
1: Sveglia perché ho smontato dal turno di notte. Ecco. Ciao ad Alessandra.
0: Salutiamo la categoria di chi sta rientrando, quindi smonta dal turno di notte per andare a casa intanto a dormire e poi rivedere la giornata, perché poi non è che dormi tipo quelle 7-8 ore, cioè che riesce a farlo, beato che riesce a farlo, qualche oretta, poi all'ora di pranzo ci si sveglia, non proprio freschissimi, pranzetto e poi la domenica prende piede. Sono sveglio perché al 393 0119 119 su WhatsApp.

7:18 minuti nel sono sveglio, perché i motivi per cui siete già svegli a quest'ora della domenica mattina, anche per capire un po' i programmi della vostra giornata. Lavori nel settore terziario, nel commercio? EBIT Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare, è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive, ma anche abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più sul sito ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte. Visita il nostro sito ebitlazio.it e seguici sui social.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
6: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Si attende una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima 3B Meteo.
9: Sono pronte e sono in totale 4. Arrivano le hit del For You, Jovanotti di qualche tempo fa, ma anche l'ultimo di Bob Sinclair.

piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E

forza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo.

0: Buongiorno.
1: Costanza, io sto andando a fare la mia gara.
0: Sì.
1: Oggi c'è la Corri a Tor Vergata.
0: Fantastico.
1: Bocca al lupo a tutti e chi gareggia, sì. E buona giornata a tutti. Ciao Lori, ciao.
0: Ciao Costanza, beh, intanto salutiamo la categoria dei corridori, dei podisti, chi ama correre sicuramente ne approfitterà in questi giorni perché ci sono diverse maratone, magari sull'argomento ci ritorniamo. Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp. 18 anni, una festa unica, un momento da ricordare per sempre e per viverlo da protagonista serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi modelli esclusivi per uomo e donna realizzati con qualità artigianale e attenzione a ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli il tuo stile e brilla nella notte più importante. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Tutte le info sul sito vivaldimoda.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il go.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Torna a Roma Taste, il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.

0: buon sole, buona domenica. Devo dire che meteorologicamente parlando è una domenica pazzesca. Mi sa qualcuno che replicherà la giornatina al mare, chi non ci è andato magari proprio tipo ieri o l'altro ieri, e quindi potrebbe essere la giornata giusta per andarci. Salutiamo chi invece non si è schiodato dal mare perché ha scelto proprio una tre giorni da passare da quelle parti, motivi per cui siete già svegli. Buongiorno.
1: Ciao, sono Benedetto da Fiumicino, ecco. E sono sveglio perché sto andando al campo di soft air per fare una partita con i miei amici.
0: E quindi insomma, partite, partitelle, gare pudistiche ce ne sono diverse. Appunto, l'ascoltatrice prima ci segnalava la Corria Tor Vergata questa mattina, e quindi un appuntamento insomma tra i più interessanti. Abbiamo anche un'altra maratona ad acqua fondata, quindi siamo in provincia di Frosinone. Poi a Latina, a Priverno, c'è il Trial San Martino, il trofeo Uomo Cavallo a Vetralla, tra le tante gare podistiche di questa mattina per chi ama andare a correre. Buona mattinata, sono sveglio perché al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: che faceva parte del primo Confession, usciva nel 2006, insomma a distanza di 20 anni arriva il Confession 2 a luglio, e già 2 assaggi li abbiamo avuti, c'è anche nuovo con Sabrina Carpenter per Madonna. Intanto buona domenica a tutti, siamo nel Sono Sveglio perché i motivi per cui siete già in piedi a quest'ora.
1: Voi belli, buongiorno. Sono sveglio perché sto povero e torno a lavorare. Buona giornata, grazie della compagnia.
0: Ciao, buona giornata a te, buon lavoro.
2: Tutti, e buongiorno a te Lorenzo.
0: Rosario, buongiorno.
2: Io sono sveglio perché oggi ho portato intanto i pargoletti a fare i loro bisogni.
0: Giusto, giusto.
2: Amici, due amici a quattro zampe.
0: Poi?
2: E poi, dopodiché, ce ne andiamo io e mia moglie a vedere, a visitare Villa d'Este.
0: Che bello,
2: bellissimo. Che si trova a Tivoli.
0: Sì, buona
2: giornata a tutti.
0: Vedi, ci sono delle belle occasioni per spostarsi di domenica, per esempio Tivoli regala, insomma, cose molto belle da vedere a pochi passi dalla città, pochi chilometri, insomma. C'è anche Alex Warren.

domenica mattina di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale nel Sono Sveglio, perché vogliamo assolutamente capire i motivi per cui siete già svegli. Ne approfitto per salutare Dorato di Bracciano, che però si trova fuori. Buongiorno, buona domenica da Luxembourg, Moselle, Grand Est, basta, abbiamo citato tutto.

0: pezzo di Ray che si chiama Where is my husband su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Adesso andiamo a farci un giro in redazione, fra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run.

0: Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Buongiorno alla nostra redazione. Sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Non è in pericolo di vita il bambino di 8 anni azzannato da un cane a ponza. Il piccolo è stato attaccato mentre era con la famiglia. Soccorso sul posto, è stato poi trasferito ad urgenza nella capitale. Al lavoro i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Una bomba carta, quella fatta esplodere l'altra notte davanti alla sala cinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio a Ostia. I carabinieri non escludono alcuna pista, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una lapide funeraria romana di 2000 anni, scomparsa durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata recuperata negli Stati Uniti e restituita all'Italia. Il reperto, identificato come appartenente al Museo Civico di Civitavecchia, sarebbe stato portato negli Stati Uniti da un soldato americano di ritorno dall'Italia dopo la guerra. Lo sport, il calcio, come Napoli 0-0 per i lariani, Champions più lontana. Atalanta-Genoa finisce 0-0, Udinese-Torino 2-0, Inter a un punto dallo scudetto. Oggi la squadra di Chivu ospita il Parma con una vittoria che sarà tricolore, ma potrebbe anche festeggiare prima. Domani in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, a Miami pole per Antonelli davanti a Verstappen. Tennis, Sinner in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: 8 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. For
1: you. Ancora buongiorno, buon sole, buona domenica 3 maggio. Siamo già belli attivi, belli carichi, con tutta una serie di programmi già organizzati per questa domenica. Mica si può stare a casa a dormire. Intanto da un lato c'è il giro di sono sveglio perché i motivi per cui siete già in piedi. Tra poco i vostri messaggi, ma parleremo anche di felicità, un argomento che ci piace sempre.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
5: Rhythmic History 2006.

0: vele stanno proseguendo anche un po' tutti i preparativi per il matrimonio, perché c'è stata la proposta di matrimonio e si comincia già a parlare di allargare la famiglia. Insomma, avrebbero intenzione intanto di organizzare il matrimonio con una doppia location, quindi a Londra e a New York. E intanto, insomma, c'è chi spera di vederli come debutto di coppia sul red carpet del Met Gala 2026. E tra le altre cose, questa mattina parleremo di matrimoni, anche perché è cominciata quella stagione lì. E sì, io tra qualche settimana ho il mio primo matrimonio dell'anno, quindi inizia la dieta per poter rientrare nel vestito. Intanto 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi vocali, anche per farci capire i motivi per cui siete già svegli.
1: Ecco. Buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo. Allora, io sono già sveglio a quest'ora, sì, perché in realtà ho smontato dal turno di notte.
0: Ecco, ecco.
1: Quindi ora direzione casa e un po' di riposo e poi si riparte.

0: PNC con Nicki Minaj su Dimensione, sono Romera, Kissy Strangers, e noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sari Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 3 paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Tuono Roma, meteo.
1: Attendi una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il ritmo.

buona domenica, siamo felici intanto perché c'è il sole, però Roma diciamo è la città più felice d'Italia, entra nella top 200 mondiale e la città più felice secondo l'Happy City Index, che è una classifica internazionale che valuta il benessere nelle città, e Roma risulta tra le italiane appunto presenti in lista, quindi mi piaceva sottolineare questa cosa. Fra le presenti in lista c'è Roma, classifica che è stata realizzata dall'Istituto per la Qualità della Vita Insieme proprio all'Happy City Hub di Londra e prende in considerazione diversi aspetti: servizi, ambiente, gestione della città, politiche sociali e mobilità. Nella classifica, oltre a Roma, che è una città sicuramente più felice, c'è Milano, che è un po' più giù, 102esimo posto, Bologna 116esimo posto, in cima alla classifica mondiale poi abbiamo la Danimarca e Amsterdam, città insomma che conosciamo molto bene e che ci piace andare a visitare ogni tanto. Sta di fatto che a Roma a rendere tutto più bello e sicuramente più divertente è il sole, questo ci rende felici. Questa mattina dopo il sono sveglio, perché io punterei su un altro tema della mattinata, cioè per farmi felice mi basta. Che cosa? 393 0119 119 su WhatsApp. Ecco, per esempio essere trasportato al mare, l'importante è che non guidi io, se mi porto

dice mi basta, che cosa? Qualcuno scrive giustamente cappuccio, brioche al bar, ci sta, cioè, brioche cornetto, accettiamo anche la brioche, cioè la brioche perché abbiamo un riferimento francese. 393 0119 119 su WhatsApp, per farmi felice mi basta cosa? Intanto donare per esempio il tuo 5 per 1000 potrebbe essere un'idea. Fallo a Peter Pan, all'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie

0: gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e di fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: E sia con te.
2: La parola più difficile da pronunciare è?
3: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
4: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa, ho sbagliato, hai ragione.
2: Già.
5: Drive time. Erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: L'ha sentito 8.42, domenica mattina su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, una bella giornata di sole, ideale per fare qualcosa in giardino, per esempio.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti,
0: buongiorno.
1: Buona domenica.
0: A te.
1: Sveglio che sto andando a tagliare l'erba alla da mia suocera. E per farmi felice, sai, ci vorrebbe qualcuno che sceva il posto via.
0: Infatti. Questo ti renderebbe felice, sicuramente, lo so. Sono quelle incombenze della domenica, cioè della sera, se lo facesse qualcuno al posto mio io sarei veramente molto felice.

festa della domenica 3 maggio insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Tanti gli appuntamenti da vivere in città in questo weekend. Intanto salutiamo chi sta andando insomma in zona Testaccio per viversi il fine settimana vegano, e quindi un festival interamente vegano. E parliamo anche di appuntamenti prossimi: 20 giugno la data per il prossimo Roma Pride. Abbiamo anche le ambassadors, cioè coloro che presideranno la parata. I nomi sono Levante, Margherita Vicario, che è una cantautrice oltre ad essere un'attrice, e Francesca Michelin. Saranno proprio

0: diretta Lady Gaga e Doechii, appena sentita Runaway su Dimensione Suono Roma, fra poco le notizie dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi. Sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini a Roma. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pushere e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. Sono 3 i fermati dai carabinieri per l'accoltellamento alla stazione Tiburtina di Roma lo scorso 30 di aprile. Sono 3 connazionali del Somalo che resta ancora in gravi condizioni. Il racconto della vittima ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e domenica dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15 anche senza prenotazione. Lo sport, il calcio alle 20.45 Inter Parma, la squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto, in campo anche Bologna Cagliari, Sassuolo Milan e Juventus Verona, domani i posticipi di Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. La Formula 1 a Miami Pole per Antonelli davanti al Verstappen e Leclerc, la dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes, Russell solo quinto. Chiudiamo con il tennis perché Sinner è in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Un minuto dopo le 9.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buongiorno ancora a tutti, buona domenica di sole, c'è una temperatura meravigliosa, chi in direzione mare, chi in direzione gare podistiche, insomma gente che si muove, abbiamo capito perché vi piace svegliarvi così presto la domenica mattina, anche per giocare con I Love Roma, quindi tenetevi pronti perché fra poco regaleremo lo zainetto di Dimensione Suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma, come al solito agli ascoltatori attenti, perché facciamo riferimento alle notizie date dalla redazione, insomma cose che vi raccontiamo noi speaker in diretta. Ne parlavamo già qualche giorno fa, abbiamo avuto l'ufficialità delle ambassadors al prossimo Roma Pride e abbiamo tre nomi, quindi nomi freschi: Levante, Margherita Vicario e Francesca Michelin. Saranno proprio loro le ambassadors della prossima edizione e quindi saranno loro a presidiare la parata. Domanda per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma: quando si svolgerà la parata del Roma Pride 2026? Data, quindi opzione A, 15 settembre, B, il prossimo 20 giugno, C, il 2 ottobre. Quindi quando si svolgerà la parata del Roma Pride? A, 15 settembre, B, 20 giugno, oppure C, 2 ottobre. 393 0119 119 adesso su WhatsApp.

0: love Roma. I love Roma.
1: E noi andiamo al telefono da Danilo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: È bella Danilo. Questa storia perché tu praticamente vivi nelle Marche, essendo romano, sì. Però insomma, per lavoro vivi nelle Marche e oggi sei tipo in vacanza a Roma.
2: Sì.
1: Nella tua città, ecco.
2: Ci siamo fatti un weekend, sì, sono al centro. Sta benissimo.
1: Oggi sì, è una giornata veramente pazzesca. Però ci segui, come dicevi, proprio per sentirti un po' a casa tu.
2: Sì, con l'app di Dimensione Suono Roma. Sì, almeno bene. Così sto a casa. Certo. E...
1: senti quello che succede in città, ti vivi un po'.
2: Sento tutto.
1: Un po' Roma, ecco.
2: Sì,
1: senti,
2: sì.
1: Nel frattempo hai giocato con noi. A proposito di Iniziative a Roma, verifichiamo la veridicità della risposta corretta. Quando si svolgerà la parata di Roma Pride, 15 settembre, 20 giugno oppure 2 ottobre?
2: Il 20 giugno.
1: 20 giugno, esatto. Non so se avrai occasione di andarci, comunque probabilmente ti arriverà per tempo anche lo zainetto. Se hai intenzione di ritornare, ritornaci con lo zainetto che può essere comodo.
2: Ah, sicuramente.
1: Senti, cosa farai di bello in questa domenica?
2: Allora, oggi andiamo in giro, andiamo alla Storia della Patria, poi andiamo al Colosseo, okay. Siamo proprio al centro.
1: Che poi è bello.
2: Per viverci Roma proprio.
1: Per un romano rivisitare la città, cioè no? Sempre l'emozione è sempre quella, sempre bella forte.
2: Sì.
1: Danilo, ti auguro una buona passeggiata, buona visita alla città. Ciao.
2: E buon lavoro anche a te, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

Late Spirit Battle da 90 ad oggi, anche il Reggae Bone Man con Rudimental. L'abbiamo appena sentito anche un amico, Danilo, che in questo momento si sta girando un po' la città da turista, perché è romano ma vive nelle Marche. Salutiamo la categoria di chi si sta spostando altrove, cioè tipo amici che stanno andando in Svizzera, molto bene. Salutiamo anche Lauretta, buona domenica anche a te. 393 0119 119 su WhatsApp. Una cerimonia speciale merita l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi eleganti abiti per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e attenzione ad ogni dettaglio, e grazie ai prezzi imbattibili di fabbrica il tuo look sarà perfetto senza compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, eleganza, stile e qualità artigianale per ogni cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Torna il

0: concessionariafiori.it.
1: Mettiamo comodi per ascoltarne 4 senza interruzione nel For For You. Eccolo. Justin Bieber che ritorna, ma da sentire c'è anche Tu mi piaci tanto, pezzo quello di Saif.

piace la notizia pizza, quando si parla di pizza e comunque è domenica, perché la pizza può essere consumata una volta a settimana senza problemi se inserita in un'alimentazione equilibrata. Leggevo che è un pasto comunque completo, per mangiarla più spesso però, dicono gli esperti, bisognerebbe scegliere delle versioni leggere come la marinara, gli impasti integrali, cioè della serie ti puoi mangiare quella che ti piace una volta a settimana, poi negli altri giorni se proprio ti trovi a dover mangiare la pizza con amici e se proprio non riesci a dirvi no, magari scegliamo delle farine diverse. Voi mediamente ogni quanto la mangiate la pizza, insomma, solo la domenica? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: queste di Golden su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Buongiorno Lorenzo, come stai?
0: Buongiorno,
1: sono la prof.
0: Rosaria.
1: Oggi è giornata di sole, non so che cosa farò nella giornata.
0: Meglio.
1: Tutto da decidere.
0: Ottimo.
1: Ti ascolto, e anche se ancora i postumi della festa del mio compleanno ieri, 57
0: ma
1: anni.
0: Auguri,
1: un
0: auguri.
1: Abbraccio, grazie per la compagnia. Radio Dimensione Sono Roma, sempre con me.
0: Grazie a te.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Roma.
0: Eccola.
1: La pizza sabato.
0: Sì.
1: Quindi lieviti acqua, la mattina dopo un chilo di troppo e adesso al parco che si cammina.
0: È giusto.
1: Buona
0: è giusto.
1: Giornata.
0: Vedi, puoi mangiare la pizza più volte a settimana, puoi cambiare le farine, ok, però secondo me se ti vai a fare una camminata, una corsetta, risolvi ancora più facilmente il problema.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.

0: domenica mattina di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, è arrivato Gianmarco Callare, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Il microfono tutto ok?
1: Benissimo.
0: Mi raccomando, utilizzalo bene, cioè non gettarlo, cioè nel senso no. Non farti prendere da... Cioè,
1: perché? Chi è che lo getta?
0: No, se non dovesse funzionare...
1: Ah, no, figurati.
0: No, perché oggi è molto questo look Tommaso Paradiso.
1: Ah, per quello che ha fatto al concerto a Napoli, vabbè.
0: Sì. Pizza quante volte la mangi a settimana tu?
1: Dipende dai periodi. Sai che questa settimana per esempio zero, ed è un dato incredibile per quanto mi riguarda.
0: Però ti capita più di una volta?
1: Sì, okay. Assolutamente sì.
0: Perché dicono, cioè si può mangiare quella che piace, che è basica, una volta a settimana. Se poi devi mangiarla altre volte, basta che cambi un po' le farine, fai un po' attenzione su quello. Oppure chi se ne frega.
1: Vabbè, se dobbiamo metterci a guardare pure le farine, scusi, con che farina è questa pizza?
0: Invece volevo sapere adesso, poi andiamo a approfondire, stacchi ogni tanto dai social, cioè della serie basta?
1: Purtroppo no, vorrei tanto ma purtroppo no.
0: Sì?
1: Sì.
0: Beh, comunque tu ti tutei un po', cioè non sei uno di quelli che...
1: No, io non posto, cioè nel senso non posto cose private sicuramente, mantengo un po' i fatti miei.
0: Sì, anche perché...
1: Cioè, privati, basta. Sì, esatto. Basta. Però poi vorrei tante volte staccare e dire, sai che c'è quasi una pausa, me la prendo. Invece poi non riesco.
0: Io vorrei addirittura eliminare Instagram. Credo di non poterlo fare per esigenze anche
1: lavorative. Cioè.
0: Però vabbè, insomma, fra poco vedremo un po' gli italiani come gestiscono questa cosa.

0: sono Roma e insieme ad Lorenzo Palla. No, stamattina sono così perché ci ho dormito poco.
1: Sì.
0: Stranamente non ho sonno.
1: E infatti ti stavo per dire, la primavera ti fa bene, come ha detto anche una nostra collega prima.
0: Sì, sì.
1: Stai
0: sì.
1: sbocciando come un fiorellino.
0: E ho detto, vabbè, guarda che c'è Marco Callari più giovane, comunque è più fresco. Ed è sicuramente una persona attenta alla propria privacy.
1: Sì, molto.
0: Staccare la spina è una tendenza ormai molto, molto diffusa. Pensa che 4 italiani su 10 hanno fatto detox almeno una volta nella vita. E il silenzio, diciamo, digitale sta diventando un'esigenza sempre più diffusa proprio per ritrovare quell'equilibrio fra la realtà e il mondo virtuale.
1: Bisognerebbe capire però poi quando i singoli individui parlano di digital detox quanto tempo intendono staccati dai social.
0: Certo.
1: Perché se lo fai un giorno e poi racconti ho fatto il digital detox, ma non è detox per niente.
0: Certo, però mi piace moltissimo l'idea di dimenticarmi, di immortalare determinati momenti, o comunque di non guardare il telefono quando sono con amici,
1: tipo a cena,
0: cose da fare.
1: C'è cioè molti che fanno, è una cosa che io condivido. Quando sono a cena girano il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
0: Diciamo che tendenzialmente c'è un motivo perché tu giri il telefono.
1: Infatti stavo per dire eccola, perché ci sono molte persone che quando vedono che giri il telefono ti dicono c'hai i segreti, e Lorenzo Palma è uno di questi.
0: È un po' come la navigazione in privato,
1: ma non è così, perché la navigazione in privato che io utilizzo è una volta che fai X chiudi, togli tutte le password.

0: Io invece vado a casa perché direi che il Don't Wanna Go Home Tonight l'ho vissuto ieri sera. Mi hanno staccato la musica del tutto a un certo punto.
1: Ah, proprio così?
0: Mi hanno staccato la musica e se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. Ho detto, ragazzi, non dipende da me. Quindi mi sono deresponsabilizzato.
1: Hai rischiato lì, secondo me.
0: Sì, ma però insomma era gente tranquilla, dai, l'ha capito. Molto bene, fra poco Gianmarco Callari.
1: Eccolo.
0: E il resto della mattinata insieme.
1: Ciao Lori.
0: A stasera.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su aerc.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pusher e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. Non è in pericolo di vita. Il bambino di 8 anni è azzannato da un cane a Ponza. Il piccolo è stato attaccato mentre era con la famiglia. Soccorso sul posto, è stato poi trasferito d'urgenza nella capitale. Al lavoro i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma un falso cieco assoluto, guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani, sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018. Indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Lo sport, il calcio, alle 20.45 c'è Inter Parma, alla squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto. In campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Bologna. Domani i posticipi di Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1, a Miami pole per Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc, la dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes. Chiudiamo con il tennis perché Sinner è in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 in punto.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Eccoci qua, possiamo iniziare finalmente la seconda parte di questa domenica.

0: Tira Gianmarco. Ma non ho capito.
1: Buongiorno Gallaroni.
0: Ah, ecco, ecco, mi raccomando, i saluti, ci tengo, tra poco i vostri messaggi, cominciate a raccontarci le cose della vostra domenica. Prima

ci starebbe bene, visto che è interpretato da tutte donne del sud Italia: Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese è il disco che chiude la prima For For You insieme di oggi, di questa domenica 3 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Saremo insieme fino alle 14. Io direi di iniziare con i vostri messaggi. Ecco, stanno arrivando anche foto molto belle. C'è un canale, qualcuno in barca. Beh, belle, belle situazioni, belli scenari. Raccontateci, dai, come state vivendo la città, un po' tutto il nostro territorio. Meglio se con audio WhatsApp, da inviare al 393 0119 119. Chissà, magari manderemo anche la vostra voce in diretta.

0: qua su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alok, Khalid, Dive Into Me. Anima, Joji, Beautiful.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

Beh, loro sono molto molto bravi, gli Imagine Dragons. Qualcuno se li ricorderà, l'abbiamo visti un paio di estati fa qua a Roma al Circo Massimo. Questo è il singolo del 2018, addirittura Whatever It Takes, ritrovato nella domenica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, ecco, questo è l'entusiasmo che ci piace per affrontare una domenica mattina piena di sole, il 3 maggio. Tra i vari messaggi ho scelto questo, insomma, perché secondo me identifica proprio la domenica mattina. Fabio dice: ricchissima colazione con tutta la famiglia e poi passeggiata al laghetto dell'Eur. Wow, ecco una delle bellezze della nostra città. A proposito di bellezze,

Disco Rhythmic History su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in questa domenica mattina. You Got to Let the Music, che ci ha riportati nel 1994. Ecco, si parlava di bellezze poco fa, no? Raccontandoci la vostra domenica mattina lenta, rilassante, godendosi questo sole. E per chi avesse voglia di bellezza pure oggi, il posto perfetto, rimanendo a Roma, e insomma, per andarci bisogna impostare nella nostra mente, eventualmente su Google Maps, scegliete voi, via Margutta, perché fino a stasera la strada più iconica degli artisti romani si trasforma in una galleria a cielo aperto per la nuova edizione di 100 pittori via Margutta. Non ci siete mai stati? Ma come? Allora dovete assolutamente rimediare, anche se siete turisti e non avete mai vissuto questa esperienza, ve la consigliamo assolutamente. Tema di quest'anno, attualissimo, la natura che cambia, quindi gli artisti hanno trasformato le proprie opere in sfide del clima, mostrando la bellezza del nostro pianeta attraverso colori e pennellate incredibili. Davvero tutto molto bello, è un luogo magico anche per chi non è esperto, e cosa top, è tutto gratis.

0: puntata oggi su Dimensione Suono Roma. Un saluto anche a tutti gli amici che ci ascoltano da fuori Roma, da in giro per l'Italia, anche dall'estero. Un bacio a Claudia, dice: ciao, grazie a voi mi fate sentire più vicino all'Italia e alla capitale, quindi ci ascolta direttamente dall'Olanda. Wow! Adesso tematiche importanti, perché oltre eventi, oltre a ciò che succede nella nostra città, ci sono anche momenti in cui bisogna tornare più seri. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan TV a Roma raccoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Puoi scoprire di più andando sul sito peterpanotv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€. Todis, buongiorno convenienza!
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.

0: Novità!
1: Domenica mattina 3 maggio, buongiorno a tutti da Gianmarco. Avete voglia di un disco proprio di quelli pieni di energia? Allora ve lo proponiamo con una delle nostre novità. Peschiamo dal mazzo, è capitata quella di Alok insieme a Khalid, si chiama Dive Into Me.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma è Dive Into Me alle 10.48 in questa domenica. Buongiorno a tutti da Gianmarco Alok, ecco, DJ brasiliano molto ricercato a livello globale, è stato insomma in posizioni importanti tra i DJ migliori del mondo per quanto riguarda la DJ, la Top 100 DJ Mag, e lui è un po' insomma in questi giorni, in questo periodo in tour nel suo Brasile, e poi si sposterà tra la fine del mese di maggio, i primi di giugno in Europa, rapido giro del mondo, quindi dagli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada, per poi arrivare anche a Reggio Emilia l'11 di luglio, quindi sarà in Italia, e poi attenzione, grande appuntamento per gli ultimi weekend di luglio, c'è l'appuntamento quello in Belgio con il Tomorrowland, che è uno dei festival di musica elettronica più gettonati, più apprezzati, più seguiti in tutto il mondo, e quindi sarà lì il DJ brasiliano. A proposito di Brasile, ieri sera è successo a Rio de Janeiro qualcosa di sensazionale.

0: di Destiny su Dimensione Suono Noma. Dicevamo, in Brasile ieri sera a Rio de Janeiro, per la precisione, è successo qualcosa di incredibile, perché dopo lo show di Madonna, dopo quello dello scorso anno di Lady Gaga, sempre in questo periodo, c'è stato a Copacabana un concerto gratuito spettacolare di Shakira, che ha radunato in spiaggia all'incirca 2,5 milioni di persone, di fan arrivati non solo da tutto il Brasile, da tutto il mondo. Una marea umana, un oceano umano, veramente uno spettacolo. È stato uno show incredibile, insomma, sui social ha mostrato poche ore prima dello show il suo affaccio proprio con vista sulla spiaggia, con tutte le persone che cominciavano a radunarsi in attesa del concerto, e lei è rimasta giustamente sbalordita per questo, che è veramente un colpo d'occhio incredibile, e insomma vale la pena, vale un viaggio, insomma, andare lì per assistere, per vivere qualcosa del genere.
1: Le Hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è

0: La rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Buona domenica alla redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sicurezza, dispositivo ad alto impatto della polizia nella zona di Termini. Il bilancio parla di 5 arresti per furti e rapine, 4 denunce tra pusher e consumatori, sanzioni amministrative per 5.000 euro. E il ponte del 1 maggio, controlli straordinari dei carabinieri, e il 32 sono gli arresti, 16 le denunce, 14 le persone segnalate al prefetto per uso di droghe, ingente il sequestro di droghe e armi, tra cui pistole e granate flashbang. Speravo in una maggioranza più ampia, ma il provvedimento può passare. Così il sindaco di Roma, intervistato oggi dal Corriere della Sera sulla riforma per Roma Capitale. Roma ha bisogno di un ordinamento che preveda poteri e risorse adeguate per poter svolgere al meglio il proprio ruolo, ha sottolineato Gualtieri. Lo sport, il calcio, alle 20.45 c'è Inter Parma, la squadra di Chivu basta un punto per lo scudetto. In campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Domani posticipi di Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 a Miami, pole per Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc. La dedico a Zanardi, era un amico, ha detto il pilota della Mercedes. Chiudiamo con il tennis, perché Sinner in finale a Madrid, oggi sfida Zverev. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 11.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E buongiorno a tutti, buona domenica ancora da Gianmarco. Stamattina, anche in questo weekend, siamo insieme fino alle 14.
4: Buona domenica,
1: ecco, in ogni situazione voi vi troviate, ci siamo noi a farvi compagnia. Con la nostra musica abbiamo scelto di ripartire dagli anni 90 con questo.

0: All Time High di Nico Santos nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dai, visto che oggi tendenzialmente la maggior parte di voi è rilassata, sta godendo questa giornata, possiamo parlare anche di una delle cose che più ci infastidiscono quando nel corso delle nostre giornate riceviamo chiamate su chiamate su chiamate, e sono numeri strani, quindi di base sono call center, quindi abbiamo sempre il dubbio, no? Poi dobbiamo rispondere perché magari è una chiamata importante, quindi che fai? Non rispondi, rispondi e poi il classico call center. Ecco, a quanto pare però questo incubo sta per finire. Attenzione, tra poco chiariremo tutto quanto.
1: Dimensione.

Fabulous London nella domenica di Dimensione Suono Roma. Il discorso, problematica sempre viva, sempre attuale dei call center. Pare che questo incubo stia per finire, o comunque si chiarirà un po' la situazione, perché l'Agicom ha appena lanciato la rivoluzione delle tre cifre. Cioè, avete presente i numeri brevi, tipo, che ne so, banalizzando il tutto, il 112, il 118? Ecco, presto anche i call center, diciamo quelli bravi, chiamiamolo così, quelli legali, ci chiameranno con un codice a tre cifre che quindi riconosceremo subito. Il senso qual è? Semplicissimo: se vedi queste tre cifre sul display, sai chi c'è dall'altra parte, sai che puoi non avere dubbi, zero ansia da truffa o quelle cose lì, è tutto regolare. E soprattutto niente più spoofing, ovvero quei furbetti che mascherano il numero che per sembrare, che ne so, nostra zia, nostra nonna oppure la banca, invece non lo sono. Ci saranno ancora furbi rompiscatole? Sì, probabilmente sì, anzi sicuramente, ma non si mischieranno più con gli onesti e gli affidabili. Sapremo in ogni situazione come comportarci. Vediamo le tre cifre, ok, siamo tranquilli. Non ci sono le tre cifre, e allora ci penso.

0: il ritmo della capitale. Sogni le damigelle al tuo matrimonio? Bellissimo, ma trovare abiti coordinati per tutte non è sempre facile. La soluzione è Vivaldi Moda, dove il modello scelto per le damigelle viene realizzato in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo giorno speciale. Qualità artigianale, grande assortimento e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Legra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Per info vai su vivaldimoda.it.
1: All for you. Le hit più ritmate.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: concessionariafiori.it.
1: Le 11:20, buona domenica mattina a tutti quanti da Gianmarco. Che ne dite di una bella colazione, un altro caffè insieme? Ma sì! Adesso arriva un personaggio conosciuto ai più da Sanremo, Samurai J, Ossessione.

classica ciliegina sulla torta, un'altra Four For You. Su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, assieme ad Annalisa, canzone estiva, My Head is a Jungle di Wankenboot e Delma Lewis, e in apertura Samurai J, che come detto il prossimo 22 di maggio uscirà con il nuovo album. Vi portiamo in giro per la nostra città, un po' in tutto il territorio, anche in giro per l'Italia. Ci ascoltate sul nostro sito oppure attraverso l'app.

0: Easy to Fall in Love, Olivia Dean, sempre delicatissima, morbidissima, ci sta bene in questa domenica mattina su Dimensione Sono Roma. Sei un'azienda del settore terziario del commercio, EBIT Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad EBIT Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte. Visita il nostro sito ebitlazio.it e seguici sui social, mi raccomando.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa di Geppino, il nonno chiama il bambino e fa: Geppino, mi fai una cortesia? Geppino fa: dimmi nonno. E il nonno gli passa dei soldi e fa: va in farmacia, vamma a comprare Viagra. Se mi fai questa cortesia ti regalo 20 euro. Capirai, Geppino prende i soldi, va in farmacia e gli compra tutto. La mattina dopo Geppino si sveglia, va a scuola e sul comodino trova 50 euro. Tant'è che va in camera dal nonno e fa: nonno, ma mi avevi detto che mi dai 20 euro? E il nonno gli fa:

0: Notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

questo scudetto che è stato vinto ieri dalla Roma femminile. Terzo scudetto della storia, terzo scudetto in quattro anni, negli ultimi quattro anni, quindi grande festa e grandi festeggiamenti. Ci sono stati festeggiamenti anche in Inghilterra per uno degli artisti più importanti a livello

Dimensione, sono Roma, abbiamo detto ieri festeggiamenti perché la Roma femminile ha vinto lo scudetto, terzo titolo negli ultimi 4 anni, festeggiamenti nel weekend anche per Ed Sheeran, si è unito alla festa dell'Ipswich Town, club di cui innanzitutto è grandissimo tifoso e anche azionista. C'è stata questa promozione in Premier League, che è la massima serie del calcio inglese. Dopo la vittoria 3-0 chiaramente ci si è buttati negli spogliatoi con anche Sheeran a fare festa insieme ai calciatori, tra birra, sorrisi, e hanno anche cantato, hanno cantato un pezzo di Sheeran che è The A-Team, che è questo qui, dovrebbe, eccolo qua. Erano molto allegri per

0: John Newman di Love Me Again su Dimensione Suono Roma, ultimo disco dell'ora, un salto in redazione, poi ancora musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Buona domenica.

0: all'alba sul grande raccordo anulare, sceso dall'auto per aiutare un automobilista che aveva perso il controllo della sua macchina ed è stato investito. La vittima, un uomo di 35 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta conducendo le indagini sull'incidente mortale. Tutto è avvenuto alle 5:15 di questa mattina sulla carreggiata interna del raccordo al chilometro 40-700 all'altezza dell'uscita tuscolana. Nei pressi della stazione Termini sono state identificate quest'ultimo weekend oltre 250 persone, molte delle quali con precedenti. Tra queste, 5 cittadini stranieri, risultati privi di documento d'identità, sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura per gli approfondimenti necessari. Eseguiti 2 ordini di allontanamento, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti identificati nel corso delle operazioni. 50 i veicoli sottoposti ad ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate. I Cobas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio. Lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Il tennis: Sinner in campo oggi contro Zverev nella finale del Master 1000 di Madrid. L'azzurro numero 1 del mondo va a caccia del 4º titolo consecutivo 2026. Il calcio alle 20:45 Inter Parma, giocano anche Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona. Domani posticipi di Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 12:01.
2: Adesso, now, subito. Altro hit senza interruzioni.
1: Penso fossero 10 anni che non dicevo le 12 invece che mezzogiorno. Mezzogiorno e un minuto per chi si sente più nella propria comfort zone. Ecco, così possiamo iniziare un'altra.

Calvin Harris con i Kasabian, l'ultimo disco di questa Four For You, le quattro hit senza interruzione, con tra i protagonisti Clean Bandit, Sean Paul, Almarija, Stee, Jack Style, un sacco di gente. Poi il disco Rhythmic History del 1997, Paradisio con

0: Instagram su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Accompagnare la propria figlia all'altare è un momento unico e per viverlo al meglio serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale. La sartoria interna garantisce una vestibilità perfetta anche per le grandi taglie. Qualità, eleganza e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Per maggiori info vai su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sari Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

su Dimensione Sono Roma. Quanto è bello passeggiare in centro e vedere ancora quelle iconiche casette di ferro. Parliamo delle edicole, le edicole piene di giornali, piene di colori, ormai piene di gadget per turisti. Buone notizie, perché le nostre edicole, perlomeno quelle del centro, sono ufficialmente salve. Il TAR ha appena confermato che i chioschi nel perimetro UNESCO, quindi nel centro, non si toccano, non sono previsti addii malinconici, e anche se comunque il mondo

assieme a Roma è cambiato, le edicole, in questo caso quelle del centro, rimangono lì a ricordarci che la carta mantiene ancora il suo fascino. Stesso discorso possiamo farlo per i libri, ditemi, parlatemi di tutti gli ebook che volete, ma il libro cartaceo rimane, dal mio punto di vista, il top. E poi servono anche le edicole, diciamo, a tenere vivi i ricordi di quando eravamo piccoli, cioè le edicole erano uno dei posti più belli in cui ci potessero portare, no? Chiunque ha ricordi, dai.

0: Seguir Me su Dimensione, il suono Roma, il ritmo della capitale con le vibes degli anni 90 in questa domenica. Allora torniamo un po' al presente, anzi guardiamo avanti, guardiamo al futuro con la musica nuova.
1: Che erdaie sia con te.
2: La parola più difficile da pronunciare è?
3: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
4: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa ho sbagliato, hai ragione.
2: Già.
5: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Goal! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.

0: novità.
1: E in questo disco nuovo che stiamo per ascoltare, Becky G porta delle vibrazioni latine nella, insomma, la musica house, in questo caso di Topic, in un disco che dice, ci invita a essere noi stessi.

novità su Dimensione Sole Roma alle 12.44. Sorry Papi di Topic e Becky G in questa domenica. Altro che scusa, c'è poco da scusarsi per questo errore, errorissimo, imperdonabile, che ha commesso uno dei rappresentanti di una famiglia della Basilicata. L'hanno combinata grossa. Vacanze rovinate.

mai titolo fu più azzeccato. Magnetic, The Bowser su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Pasticciare con le vacanze è possibile, non parlo delle sole pazzesche che capita di prendere, no? Se non si è pratici, se non si sta attenti, ma di errori veri e propri, clamorosi, come quello di questa famiglia lucana che voleva farsi un weekend tra i castelli di Cracovia e le miniere di sale, quindi in Polonia, e invece si è ritrovata a Craiova, in Romania. Cioè, una vocale che fa la differenza è 1000 chilometri però di distanza, quindi cambia parecchio. Vocale che in fase di prenotazione gli è costata un viaggio totalmente differente rispetto a quello che avevano sognato e programmato, perché comunque gli hotel erano prenotati, i taxi erano prenotati, e c'era il ristorante anche, niente, hanno dovuto stravolgere tutto quanto. Però una volta accorti

0: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Pronti per un altro appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Era sceso per aiutare un automobilista in difficoltà ed è stato travolto da un'auto. Tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Nei pressi della stazione Termini identificate oltre 250 persone, molte delle quali con precedenti. Tra queste, 5 cittadini stranieri risultati privi di documento d'identità sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura per gli approfondimenti necessari alla definizione delle rispettive posizioni sul territorio nazionale. Eseguiti 2 ordini di allontanamento, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti identificati nel corso delle operazioni, 50 veicoli sottoposti ad ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate. In soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora quota 1000 euro annui a famiglia, con rincari che hanno interessato le bollette di luce e gas ma anche la spesa di frutta e ortaggi. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio per capire come siano cambiati i prezzi al dettaglio dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO, lo ha ricordato Leone XIV ai fedeli in piazza San Pietro dopo la preghiera del Regina Coeli. Purtroppo, ha denunciato il Papa, questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante e a volte nascosto. Ricordiamo, ha esortato infine, i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 13.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Eccoci qua, presenti, continuiamo a vivere questa bella domenica insieme su Dimensione Sonoro, ma ancora fino alle 14, un'altra oretta per quanto mi riguarda.

Alesso su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Beh, ormai possiamo dirlo, dai, siamo entrati nel pranzo della domenica. Sì, dai, buon pomeriggio innanzitutto, buon pranzo, mi raccomando, mettete da parte qualcosa per noi, comunque pensateci mentre addentate i vostri piatti meravigliosi. No, pensiamo al fatto che oggi è una giornata importante, giornata mondiale della risata, sappiamo il potere terapeutico di un sorriso, è una medicina naturale a tutti gli effetti, perché ha delle ripercussioni in positivo sulla nostra salute a 360 gradi, riduce lo stress, migliora anche le relazioni, una risata, no? Poi il segreto di tutto. E poi c'è lo sport, l'attività fisica, è importante muoversi. E allora, a proposito, il conto alla rovescia è iniziato, perché il 17 maggio tornerà la Castel Romano Joy Run, 10 km per chi ama mettersi alla prova e poi 5 km invece per una fan run da condividere con amici, con tutta quanta la famiglia. Se tu vuoi partecipare, vuoi entrare a far parte della squadra Joy Run di Dimensione Suono Roma, quindi con Xenia, con Geppo, con Daniele Greco, Emiliano Bonini, e sei maggiorenne, puoi farlo inviando adesso una richiesta di partecipazione tramite mail a joyrun@dsr.it. quindi se vuoi gareggiare con noi di Dimensione Suono Roma ed entrare a far parte della squadra di Dimensione Suono Roma della Joy Run, devi inviarci adesso una mail a joyrun@dsr.it, perché soltanto i primi 10 saranno premiati e si uniranno a noi. Quindi che aspetti?

0: al ritmo della capitale, è uscito da pochissimi giorni Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo, e già fa segnare il miglior debutto del 2026.
1: For you, le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Amici miei, vi auguro uno splendido pranzo in questa domenica 3 maggio, ma ho una richiesta per voi. Dai, riempitemi con le foto di tutto ciò che c'è di buono in tavola davanti ai vostri occhi. Nel frattempo 4 hit.

0: con I Just Might tornerà in Italia, unica data, a San Siro il prossimo 14 di luglio. Hai mai donato il 5 per 1000? Te lo dico perché a Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. E nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000 e non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo pranzo della domenica si parla di pasta, ma non la pasta quella da mangiare.
1: Oh,
0: fuori onda. Ciao Ele.
1: Ciao Gianni, di quale pasta si parla?
0: Ah,
1: ciao
0: tu,
1: a tutti.
0: Tu l'hai nominato di la pasta dei denti.
1: Ah sì, perché Gianni mi ha chiesto: ma come sono i tuoi denti? Ho detto belli. Non, sono i miei, gli ho risposto.
0: Non ho chiesto come sono i tuoi denti, visto che la tematica tra poco sarà proprio quella. Ho chiesto come sei messa tu a denti. Cioè, ci sono persone che hanno un'igiene orale pazzesca, nonostante questo sono predisposti alle carie.
1: Ok. No, io insomma i miei denti non sono predisposti alle carie. Tiè, me l'ho detto. Insomma, solo da piccolina mi è capitato una o due volte, ma insomma non basta.
0: È rientrato tutto.
1: Sono veramente dei bei denti. Una cosa, bella ciò sui denti. Quindi quello, guarda.
0: Quindi voli bassissimo tu. Però sai che i denti sono. Se tu hai una predisposizione negativa, è una grande rottura di scatola avere problemi ai denti.
1: Io ho un sacco di amici, di amiche che purtroppo hanno tante problematiche, non solo i denti, ma le gengive, insomma.
0: Vogliamo raccontare le loro storie, fare i nomi, non lo so.
1: Loro lo sanno, però sì, è una bella rottura, ragazzi, anche perché comunque il dentista, lo sappiamo, insomma, non
0: costa.
1: È proprio dai.
0: No, ma poi molti hanno il terrore, comunque i lavori sono lunghi, dolorosi.
1: E quindi
0: ci sono diverse problematiche, però probabilmente anche i tuoi amici, che è incluso, che se vuoi puoi salutare.
1: Salutiamoli tutti.
0: Che hanno delle problematiche denti, saranno contenti di ascoltare tra poco questa notizia che arriva, tanto per cambiare, dal Giappone. Lì sono all'avanguardia e probabilmente ci risolveranno per i prossimi anni anche la piaga dei denti un pochino fragili.
1: Sono curiosa.

0: la nostra vita potrebbe farci ricrescere a tutti quanti entro qualche anno i denti.
1: Ma che meraviglia questa cosa!
0: Nel vero senso della parola, non si parla di protesi, né impianti, niente, cresceranno proprio i nostri denti di nuovo, per davvero. Non arriverà il topolino, però, cioè basta una volta nella vita.
1: Ah, quindi niente soldi?
0: No, poi quando sei grande non arriva.
1: Ah, non lo so se mi piace questa
0: facile,
1: cosa,
0: vabbè. Allora, perché vogliamo proprio rendere il discorso terra-terra più semplice possibile. All'interno delle nostre gengive, diciamo, abbiamo dei, tra virgolette, semi, no? Dei denti dormienti nel palato. E però c'è una proteina tra virgolette cattiva che non li fa crescere. Gli scienziati hanno creato un anticorpo che, diciamo, elimina questa proteina e quindi il dente si risveglia e inizia a spuntare
1: anche
0: nel
1: se
0: caso
1: ti è caduto.
0: Ce dovesse essere bisogno. Sì, sì, è incredibilmente. La sperimentazione parte a settembre, partirà a settembre, se tutto va bene dicono che entro il 2030 potremmo dire addio alla paura di perdere un qualsiasi dente magari mangiando un piatto mal riuscito.
1: Sì, perché poi, ragazzi, non so se vi ricordate, anni e anni fa era un attimo che per una qualunque cosa ti toglievano, sì, i denti, quindi rimanevi, no, con questi, sì, buchi. Per fortuna la medicina sta andando avanti, la scienza pure, e quindi bene così.
0: Avremo tutti quanti dei denti pazzeschi, super forti. C'è soltanto un ostacolo, come sempre nella vita, ricordarci che esiste anche l'altro lato della medaglia, e il prezzo.
1: Qual è?
0: 9.000 euro per fare questo trattamento.
1: Per un dente?
0: Eh sì.

0: David Guetta su Dimensione Suono Roma continua questa domenica con Eleonora Scaiola, vero?
1: Noi siamo pronti, come sempre, una botte di ferro, speriamo non si sciolga. E tu che cosa mangi, Gianni?
0: Come fa a sciogliersi la botte di ferro?
1: No, non lo so, ho detto una cosa a caso, non sapevo. Speriamo che sia.
0: Arrivederci!
1: No!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza. Il

è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.

accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. È accaduto alle 5:15 sul raccordo altezza chilometro 40 all'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima di 35 anni avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto impegnati nei rilievi gli agenti della polizia stradale. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due uomini di 44 e 56 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, gravemente indiziati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In particolare, nel primo pomeriggio di sabato, i militari, transitando in zona San Basilio, hanno bloccato due uomini mentre si accingevano a utilizzare una carta bancomat presso lo sportello dell'ufficio postale, una carta frutto di un furto avvenuto poco prima. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare vari documenti, effetti personali e un telefono cellulare, tutto materiale sottratto in giornata a una donna di 87 anni che ne aveva appena denunciato il furto. Episodio di violenza nel carcere di Frosinone che ha visto coinvolti due distinti gruppi di reclusi, entrambi di nazionalità straniera. Parole grosse, minacce e poi la rissa nella quale i detenuti si sono affrontati con mazze e armi rudimentali. Cinque agenti feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone e dimessi con una prognosi di circa 10 giorni. L'episodio è stato denunciato dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, sia l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 14.

0: Scaiola insieme nel ritmo della capitale, su Dimensione Suolo Roma. Fino alle 18 abbiamo salutato il buon Gianni Callari, siamo pronti a vivere questo pomeriggio insieme di musica. A proposito, subito per noi arrivano 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suolo Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: di Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. È il momento in cui ti faccio una domanda importantissima, ovvero: il giorno del matrimonio vuoi essere impeccabile? Beh, allora scegli Vivaldi Moda, una grande selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli per ogni stile, dal classico al più moderno. E con la sartoria interna ogni abito diventa unico, perfetto su di te, il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alok, Khalid, Dive Into Me. Anima, Joji, Beautiful.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su

dicevamo, io vado un po' controcorrente, amici ed amiche, perché tutto a me va di fare in questi giorni di sole, di primi veri caldi, tranne che pulire casa. Bene, ci tengo a rassicurare però chi mi conosce personalmente, vi giuro che non vivo circondata da muschio, anzi. Però ecco, mentre in alcuni periodi dell'anno ho molta voglia di stare lì a sfollettare, poi il mocio, il bicarbonato con l'ammorbidente nei panni profumati, insomma le scarpe fuori dalla porta perché non sia mai che entri polvere, in questo periodo che di solito però è associato alle grandi pulizie perché è anche il momento del cambio di stagione, io sono lì che faccio le cose però davvero davvero con poca voglia. Giusto o sbagliato in realtà ci importa poco, quello che ci interessa è che come sempre ci sono degli esperti che arrivano da qualche università americana per illuminare il nostro cammino, le nostre vite e metterci di fronte all'ennesima rivoluzionaria scoperta. Quale? Te lo dico io, che pulire la propria stanza e in generale la propria casa

capitale. Allora, dicevamo che pulire la propria stanza e la casa in generale è l'antidepressivo più sottovalutato che esiste. Sì, studi dimostrano che l'80% delle persone che pulisce il proprio nido, ecco, si sente meglio dopo averlo fatto. Sicuramente sarà capitato anche a te, ma magari non ci hai mai fatto caso davvero. Rimetti a posto la pezzetta e sei una persona diversa, sei più concentrato, concentrata, respiri meglio, pensi meglio. Ma perché succede questo? Perché vivere in un ambiente disordinato ti stressa, anche se non te ne accorgi. Pensi di no, ma il tuo cervello registra quella maglietta sul letto, i piatti nel lavandino, le buste sul divano, e quando finalmente togliamo tutto di mezzo, l'ambiente diventa più leggero e ci sembra di tornare in controllo quantomeno dello spazio casa, che poi automaticamente si riflette sulla nostra vita tutta. Quindi, parafrasando anche un po' Marie Kondo, per riordinare i pensieri si parte sempre dalla casa. Finiamo e siamo soddisfatti. Io poi stavo pensando che nel mio caso, dico sempre, ora che è tutto di nuovo lindo e ordinato, ma fammi organizzare una bella cena con gli amici più distratti del mondo, sempre pronti a buttare la Coca-Cola sul divano, le pizzette per terra, le briciole sul tappeto peloso e tante altre cose che purtroppo sono veramente successe. Vi voglio bene, amici, quindi siamo da capa 12, però mi piace così, dai, va bene così. La casa, per come la vedo io, è bella quando è viva, piena di amici e piena d'amore. C'è Annalisa, questa è Canzone Estiva.

capitale. In questo periodo ci sono tanti festeggiamenti, celebrazioni tra comunioni, matrimoni, feste di compleanni, e allora 18 anni, una festa unica, un momento da ricordare per sempre e per viverlo da protagonista.

0: Da Vivaldi Moda trovi modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con qualità artigianale e attenzione a ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli il tuo stile e brilla nella notte più importante. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

intimi, perché alcune volte non vogliamo sapere la verità. Occhio non vede, cuore non duole, questo è quello che pensa oggi Harvey di Lie to Me. Cambierà idea, non lo sappiamo, per il momento ci regala questo singolo estratto dal suo ultimo EP. Lo ascoltiamo adesso.

potrebbe essere perfetto da ballare secondo le regole della nuova moda in fatto di ballo. Stiamo parlando dell'Ecstatic Dance. Ovviamente abbiamo appena ascoltato Lie to Me su Dimensione Suono Roma. Allora, questa Ecstatic Dance, che di nuovo in realtà non ha proprio niente, perché affonda le sue radici nelle danze antiche, quelle sciamaniche, con la differenza che viene proposta, questo ballo viene proposto durante i DJ set di tutta Europa. Li riconosci le persone che praticano questo tipo di danza, perché è come se si trovassero proprio nel bel mezzo di una catarsi emotiva, e quindi ballano libere con movimenti molto esasperati per dare sfogo alle proprie emozioni, quelle più recondite. Ora io, che sono una gran ficcanaso, incuriosita dal tema, sono andata a vedere come si balla l'Ecstatic Dance e ho compreso che la pista da ballo per loro diventa veramente spazio di libertà assoluta, e quindi non ci sono passi da emulare, è un approccio al ballo che connette profondamente alle emozioni e che sta spopolando, come dicevamo prima, dalle spiagge di Bali alle grandi città europee come Berlino, Londra, Milano. Allora, mio onesto parere, se interessa a qualcuno, guardandoli mi intimoriscono un po', cioè mi sembra una pratica propedeutica ad un altro tipo d'arte, cioè alla recitazione, di quei corsi in cui devi impersonificare la flora, la fauna, per sentirti un po' parte del tutto, dell'universo, non qualcosa da fare in contesti così specifici come le discoteche. Però comprendo, insomma, che c'è una ricerca di autenticità in un mondo sempre più performativo. Guardandoli, poi se avete tempo, volete buttare due minuti, andate a vedere su internet come si balla l'Ecstatic Dance. A me ha ricordato un sacco Sandra Bullock in Ricatto d'amore, quando fa per il vento, per la valle, però vabbè, basta, mi chiudo. C'è Britney Spears.

La rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Gep.

0: Filippo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia questa mattina sul raccordo. Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. È accaduto alle 5:15 sul raccordo, altezza chilometro 40 all'uscita tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima di 35 anni avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite, trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto impegnati nei rilievi gli agenti della polizia stradale. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Oggi il Papa a San Pietro, dopo la preghiera di Regina Coeli, ha ricordato la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo, ha denunciato il Papa, questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante e a volte nascosto. Ricordiamo, ha esortato infine, i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Acqua, fogne, strade e illuminazione pubblica. Il progetto urbanistico per Trigoria è stato approvato in Campidoglio e prevede infrastrutture del valore di 7 milioni di euro. Le opere saranno interamente finanziate da Roma Capitale nell'ambito dell'accordo quadro approvato a settembre 2024. I Cobas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio, lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: E 15 in punto.

Allora, parliamo di fusioni romantiche. Non so se avete mai fatto caso ad una cosa stranissima. C'è un momento molto super iper romantico, molto coinvolgente, e nel momento esatto in cui lo stiamo vivendo il nostro corpo prende una decisione automatica senza chiedere il permesso. Non lo facciamo per imbarazzo, non è timidezza, è proprio il cervello che entra in modalità ok, adesso comando io. E la cosa più curiosa è che lo facciamo tutti, ma quasi nessuno sa davvero perché lo facciamo. Quando lo scopriamo, cambia completamente il modo in cui guardiamo, o meglio non guardiamo, quel momento. Adesso qualcuno dirà: allora, ma di che cosa stai parlando? Vabbè, tra pochissimo vi sveliamo cosa succede davvero nella nostra testa quando ci baciamo.

ci avete fatto caso che nessuno vuole andare a casa nelle ultime canzoni che stiamo ascoltando? Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, allora, perché si chiudono gli occhi quando ci si bacia? Secondo uno studio degli psicologi della Royal Holloway University of London, durante momenti di intimità, come per esempio un bacio, succede qualcosa di molto preciso. Il nostro cervello non riesce a gestire troppe informazioni insieme. In pratica, mentre siamo concentrati su sensazioni forti come il contatto e il tatto, il cervello taglia fuori tutto il resto, compresa la vista. Quindi non è romanticismo, o meglio, sì, è anche romanticismo, ma è una vera e propria strategia, così liberiamo risorse mentali per godere meglio di quel momento lì del bacio. Se li tenessimo aperti, rischieremmo invece di distrarci, guardandoci intorno, pensando ad altro, e quindi il cervello cosa fa? Decide: meno immagini, più emozioni. Quindi fateci caso, ditemelo voi, perché ormai la prossima volta che darete un bacio, fatemi sapere se vi capita di chiudere gli occhi. Il ritmo.

momento in cui ti faccio una domanda molto molto importante, ovvero lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? Beh, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a EBIT Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica

0: per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte. Visita il nostro sito ebitlazio.it e seguici sui social.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio? Risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: Pronti ad accogliere in studio una bella carica

0: Jones su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo tra poco con Miles Smith.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Antonio!
3: Eccolo!
4: Che c'è? Perché? Già,
3: ne la posso, wow. Alvaro Amici ha detto.
4: Alvaro Amici, sì.
3: No, è una cosa bella che l'altro ha detto, ma che è spagnolo?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
8: Torna il fiore.

yes, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Allora, abbiamo fatto pure la rima. Lo ricordiamo, se qualcuno l'avesse dimenticato, ma non credo, il popolo italiano è quello che fa più docce di tutti. Siamo i più puliti d'Europa, con oltre il 95% della popolazione che fa almeno una doccia al giorno. Molto bene. Per quanto riguarda invece le statistiche mondiali, i più, come dire, i più sdocciaioli di tutti sono i brasiliani, per via anche delle temperature molto molto alte. Ma secondo la scienza si pone in realtà una domanda: è giusto lavarsi tutti i giorni? Per noi la risposta è ovvia, sì, ma vediamo cosa ne pensa lei, tra poco ne parliamo.

J Logan Pitbull on the floor su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Allora, io mi rendo conto, stiamo per aprire un vaso di Pandora, ma mettiamola così. Sappiamo bene di essere il popolo più pulito d'Europa, con una media di una doccia al giorno a persona, ma secondo la scienza è davvero necessario? Tralasciando casi eccezionali, la risposta è no, in primis per una questione ambientale e di risparmio idrico, e fin qui è ovvio a tutti che limitare il consumo d'acqua fa bene alle nostre tasche e all'ambiente. Ma entrando in un discorso ancora più mi verrebbe da dire dermatologico, non sono profana del tema, però fare la doccia tutti i giorni non è strettamente necessario per tutti, e può addirittura seccare la pelle rimuovendo oli naturali e alterare il pH, specialmente se si usano detergenti aggressivi. È consigliato lavarsi quotidianamente in caso di sudorazione, sporto o clima caldo. Questo è quello che dice la scienza, non lo dice la scaiola, mentre per pelli secche o sensibili è meglio limitarsi a 2-3 volte a settimana. Parliamo di docce, perché è fissato, e purtroppo mi metto nel discorso, possiamo comunque trovare dei piccoli escamotage per evitare di consumare troppa acqua, tipo dire addio alle vasche colme di litri e litri di acqua, prediligere invece la doccia, chiudere il rubinetto nel momento dell'insaponatura e limitare al massimo il tempo di lavaggio. Lo so che è bello passare quei minuti sotto il getto d'acqua calda, però vi assicuro che a fine anno la vostra pelle, la nostra pelle e soprattutto le nostre tasche ci ringrazieranno. Detto questo, parlando di italiani che si lavano tanto, c'è

0: Italia Starter.
1: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: la capitale è il brano che chiude l'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

La rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.

0: ricordo dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. I fatti si sono verificati intorno alle 5:15 di questa mattina al chilometro 4700 del raccordo altezza uscita Tuscolana. Anche se in quel tratto di strada non sono presenti telecamere, secondo quanto ricostruito, sarebbero due gli automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso alla prima auto, probabilmente ribaltata, sì, ma senza gravi conseguenze per il conducente. In quel momento una quarta macchina è arrivata, travolgendo il 35enne. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando a braccio affacciato su Piazza San Pietro, lanciando un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Intanto il pontefice il 7 maggio riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. 5 arresti per furti e rapine, altre 4 persone denunciate come presunti spacciatori e segnalate in prefettura come consumatori di sostanze. È il bilancio di un'operazione interforze nel quadrante di Roma Termini, che ha visto al lavoro anche militari della Guardia di Finanza. Identificate 250 persone, molte con precedenti di polizia, 50 le auto e i veicoli sottoposti a controlli, 18 multe, 2 patenti ritirate, un sequestro amministrativo per violazione del codice della strada. Chiudiamo con l'arte. Al Museo di Roma Palazzo Braschi fino al 13 settembre la mostra Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del regista. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 16 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Allora, stanno arrivando un po' di messaggi al 393 0119 119. Mi state aggiornando sulla vostra domenica. Non abbiamo ancora fatto i nostri saluti, quindi continuate a scrivere, a mandare vocali e foto, perché tra poco mandiamo tutti in diretta. Detto questo, io sono Eleonora Scaiola, questa è Dimensione Sonora Roma, insieme fino alle 18.

0: importantissima, anche bellissima, che è una cerimonia speciale, merita l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi eleganti abiti per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e attenzione a ogni dettaglio. E grazie ai prezzi imbattibili di fabbrica, il tuo look sarà perfetto senza compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, eleganza, stile e qualità artigianale per ogni cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie.

0: Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.

Sono Roma, il ritmo della capitale. Faccio subito uno spoiler: preparate gli smartphone, perché in quest'ora, a caso, a sorpresa, potremo tornare a giocare.

0: cuore, ovvero dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non ti costa nulla davvero. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Dai, e sia con te.
2: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
3: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista, e ti saluta da tutta Roma.
4: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top. Oh, bella Mollicone.
5: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro, biglietti disponibili su tasteofroma.it.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
9: L'Hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
10: Dimensione Suono Roma.

0: L'abbiamo detto, l'abbiamo già spoilerato, siamo tutti con lo smartphone pronti alla mano perché tra poco giochiamo con I Love Roma, quindi come sempre un fortunato, una fortunata si porterà a casa lo zainetto. Non prima di aver ascoltato l'ultima di Anima al Secolo, Matteo Milleri con Beautiful.
1: Dimensione Suono Roma, novità. You make me feel alive again.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con Love Roma? Come sempre una domanda, il più veloce o la più veloce che risponde correttamente vince il nostro bellissimo zainetto brandizzato, premio ambitissimo. Allora, ne abbiamo parlato nel corso di questo pomeriggio insieme, quindi se eri con me sono sicura che conoscerai la risposta. Vado con la domanda, con la question. In quale giorno di maggio ci incontreremo dal vivo per camminare e correre insieme alla Joy Run Castel Romano Designer Outlet 2026? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, sabato 16 maggio. Risposta numero 2, domenica 17 maggio. Risposta numero 3, domenica 24 maggio. Ripeto la domanda se ti sei appena connesso o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. In quale giorno ci incontreremo dal vivo per camminare e correre insieme alla Joy Run Castel Romano Designer Outlet 2026? Risposta 1, sabato 16 maggio. Risposta 2, domenica 17 maggio. Risposta 3, domenica 24 maggio. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma. I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: commerciale adesso.
1: Oh, quindi ci ascolti dalla Toscana?
0: Sì.
1: Oh, che meraviglia, un fedelissimo. Tra l'altro la Toscana bellissima anche per l'estate, eh? Avete insomma tutta la parte della Feniglia, che so insomma che è una delle più belle.
0: È proprio vicino, guarda, è proprio qua vicino la Feniglia.
1: Oh, hai visto? Senza neanche sapere, ragazzi, io con la geografia incredibilmente brava, senza volere. Allora, caro Gio, sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: in quale giorno di maggio ci incontreremo dal vivo per camminare e correre insieme alla Joyrun Castel Romano Designer Outlet 2026? 16 maggio, sabato, domenica 17 maggio, domenica 24 maggio?
0: Domenica 17 maggio.
1: Esatto, tra l'altro sarai con noi molto probabilmente.
0: Noi certo, certo.
1: Ovviamente, noi ti mandiamo un abbraccio grandissimo, grazie per aver giocato. A chi vuoi dedicare lo zainetto?
0: A mio figlio che è qui che dorme, era sveglio fino a 2 minuti fa.
1: Ah, ok.
0: giochiamo.
1: Allora parliamo piano, ecco, come si chiama? Ciao Marco, se ti sei svegliato, un abbraccio dalla zia Ele. Ciao, grazie, ragazzi, vi mandiamo un grande abbraccio, grazie per aver giocato con noi. A presto,
0: grazie, ciao belli.
2: I love Roma. I love Roma.

0: Post Malone con Morgan Wallen. Questa è Heads on Help, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi salutiamo e ringraziamo ancora il nostro amico Giorgio, il piccolo Marco, per aver giocato con noi e vinto lo zainetto. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi con Daniele Greco, quindi il prossimo fortunato o fortunata potresti proprio essere tu. Tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della

0: Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
2: Ben trovati da Francesco Certo. Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. È accaduto poco dopo le 5 sul grande raccordo all'altezza del chilometro 40 all'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio, la vittima, 35 anni, avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto, altre 3 persone ferite portate in ospedale in codice giallo. Poche ore prima, altro mortale alla periferia di Nettuno, Vincenzo Zinna, 46 anni, ha perso la vita sotto gli occhi del figlio di 17 anni, ora grave in ospedale. I due viaggiavano su 2 moto diverse, fatale l'impatto con una vettura impegnata in una svolta a sinistra. E a Valmontone un 59enne è stato travolto da un'auto mentre stava tornando a casa in bicicletta. La vittima è stata portata in ospedale in gravi condizioni a Frascati. Una donna di 43 anni è stata investita da una 30enne al volante di una Ford Ka. Ancora una rissa fra detenuti nel carcere di Frosinone, è accaduto sabato pomeriggio. 2 gruppi di detenuti di nazionalità tunisina e albanese si sono affrontati armati di oggetti contundenti e coltelli rudimentali. Nel tentativo di sedare gli scontri, 5 poliziotti penitenziari sono rimasti feriti, lo riferisce il Sappe. Il calcio, ora penso alla Fiorentina, per il resto se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti. Sarò il più chiaro possibile, mi auguro che ci sia un incontro con la società. Gasperini rimanda ai discorsi sul futuro dopo il match di domani contro i Viola. Stamattina Federico Ottaviani della sezione AIA di Viterbo ha diretto la sua prima gara di calcio. È il più giovane arbitro italiano, ha superato l'esame per diventare arbitro appena 4 giorni dopo il suo 14esimo compleanno. Oggi l'esordio sul campo del Blera, dove ha diretto la gara di Under 14 tra Blera e Celleno, terminata 10-2 per i padroni di casa. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 17 ed un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh yes, entriamo proprio con la gambetta tesa nella quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Meno male che il telefono è spento. Io sono Eleonora Scaiola, con te fino alle 18. Come iniziamo quest'ora? Come sempre, in un tuffo nel passato. Indietro nel tempo con DJ Dado, Michelle Weeks, questo è Give Me Love.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

è la storia della vita di tutti. Una cosa ce l'abbiamo, non la prendiamo veramente in considerazione. Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti gli amici che ci scrivono al 393 0119 119. C'è Sophie and the Giants. Lei invece dice, sì, lei

0: un'altra 4 hit senza pausa. Prima però devo ricordarti una cosa molto importante, che Abit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Abit Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito abitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte. Visita il nostro sito abitlazio.it e seguici sui social.
1: For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

Bronx, sia più London, su Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Domandona: sogni le damigelle al tuo matrimonio? Bellissimo, ma trovare abiti coordinati per tutte non è sempre facile. La soluzione? Vivaldi Moda, dove il modello scelto per le damigelle viene realizzato in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo

0: contorno speciale. Qualità artigianale, grande assortimento e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Rivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Rivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Comunque non è la prima volta che becco certe fregature, eh. Il caffè che era 2,50€, 3€, non mi ricordo. L'acqua 9€, ok. Io ho bevuto solo un bicchiere e poi dei pasticcini che io non avevo chiesto.
3: Pensate che quell'albergo di quel giorno era 2 stelle, dopo che sei arrivato lui è diventato 5.
4: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Pirino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49€. Todis, buongiorno convenienza.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Jack Jones, I Got You, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Dani Grick.
1: Ciao Eleonora Scaiola, che si perde le cose. Ho trovato questa catenina.
0: Meno male che ci sei tu, ragazzi. Dovete sapere una cosa, io nel tragitto dal parcheggio della radio fino allo studio, io puntualmente sono capace di perdermi la qualunque. Ogni tanto entra qualcuno e vede, ma questo è
1: che
0: tuo.
1: Altro te sei persa.
0: Tante altre cose. Tanti, guarda, veramente tante altre cose. La cosa bella è che però comunque.
1: Pistolina c'è. Pistolina c'è.
0: No, lo sanno tutti, quindi entra nessuno di ma per caso ti appartiene? Sì, oddio, grazie, dove l'hai trovato? Beh, lo trovano sempre nello stesso punto, nel parcheggio, immagino.
1: Certo, non ho trovato qualcosa di. Vabbè.
0: Di valore.
1: Di valore, speravo.
0: E perché facevi? La rubavi?
1: La rubavo, ma certo, te la rubavo.
0: Non lo dire.
1: Ma no,
0: guarda, scherzo, che criminale. Scherzo. Lady Gaga, Doci, Runway.
1: Ah, bella questa, te la dedico.
0: Grazie.

0: meravigliosa.
1: Caro Beven, su Dimensione Sonora Roma.
0: Manco sa quello che dice Bruno Mars.
1: Ma no, ma io una vita che la canto.
0: Ma che facevi il controcoro tu?
1: Una vita che la canto con. Ah, vabbè, che devo fare?
0: Vabbè.
1: Allora,
0: Wow. Parliamo di Instagram, il nostro social preferito, cara la mia scagliola.
1: Dai, visto che per il mondo non sta andando a rotoli, noi abbiamo pensato di parlare di una cosa.
0: Di un aggiornamento che
1: fondamentale.
0: Potrebbe esserci, no? A breve.
1: Esatto, che potrebbe integrare la nota piattaforma social, ovvero probabilmente a breve potremmo modificare le stories.
0: Madonna,
1: ragazzi, veramente non aspettavamo altro.
0: Esatto.
1: E tra l'altro, io continuo a dire sempre la stessa cosa, lui che mi ruba i mouse, va bene. Continuo a dire sempre la stessa cosa, manca sempre una funzionalità, diciamo, a Instagram, quella di poter vedere di poter avere una barra di ricerca nella visualizzazione delle stories per capire.
0: Tipo, cerchi la persona, invece magari c'hai 500-600 persone che hanno visto la storia, tu cerchi quella persona.
1: Perché Dani ogni volta dice, ma secondo te, ma quella tipo me l'ha vista la storia?
0: È vero.
1: Invece Dani, sarebbe più facile.
0: Ma scusa, chiamiamo Mark Zuckerberg, no?
1: Certo. Vabbè, comunque, fatto sta che potrebbero introdurre questa nuova funzione per cui magari postiamo una storia, scriviamo un testo, tipo invece che scrivere buongiorno, scriviamo
0: buongiorno. Se sbagli.
1: E poi le persone sono lì a dirti: ma non si scrive buongiorno, si scrive buongiorno e grazie, mi sono sbagliato.
0: Quindi invece di fare un'altra nuova stories, ne fa e modifichi
1: quella esistente. Incredibile, ragazzi, io non so davvero come abbiamo potuto vivere senza.
0: Serviva, effettivamente. No, ma sta cosa di poter cambiare. Di poter mettere una barra di ricerca, questa è interessante.
1: Ragazzi, sono anni che lo diciamo, lo dicono tutti, non capisco. Vabbè, magari sarà la prossima. Detto questo, questa è una dei dischi più cool del periodo.

0: capitale.
1: La canzone preferita della Scaiola, lei quando va a Ostia per chiacchiere da bar, viene con questa.
0: Ho vinto solo Ostia Lido. Vabbè, bella da ballare, sempre molto estiva. Detto questo, Dani, il disco che ci divide, ahimè, ma purtroppo
1: cosa ci divide?
0: Dobbiamo lasciarci. Abbiamo parlato di Massimi Sistemi, ma purtroppo è finita qui. Io torno stanotte e poi ovviamente domani in chiacchiere da bar. Ciao a tutti, buona domenica, ciao Dani.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Un buon pomeriggio alla redazione. Sentiamo le ultimissime dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Tragedia all'alba sul grande raccordo all'altezza della Tuscolana. Un 35enne è morto travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi, altre 3 persone ferite portate in ospedale in codice giallo. Sembra che 2 automobilisti, secondo una prima ricostruzione di passaggio, si siano fermati accostando le macchine per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua vettura, il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo. Oltre 2000 verifiche e 1400

0: 100 illeciti accertati, questo è il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend del 1° maggio, fronte sicurezza stradale, 1000 multe comminate, 10 patenti ritirate, numerose poi le violazioni contestate a locali di esercizi commerciali per varie irregolarità nella vendita e somministrazione di alcolici, carenze nei titoli autorizzativi e mancato rispetto degli orari di chiusura, a cui si aggiungono quelle per il consumo di bevande alcoliche fuori orario e per disturbo della quiete pubblica. Sulla litorale stretta contro i parcheggiatori abusivi, ripetuti interventi delle pattuglie su diversi tratti del lungomare, 10 le persone fermate per le quali oltre alle sanzioni si è proceduto al sequestro dei proventi. Sempre ad Ostia, gli agenti delle unità speciali sono stati impegnati in operazioni anti-abusivismo che hanno portato al sequestro di 4.000 prodotti, soprattutto alimenti e bevande, venduti senza autorizzazione privi dei requisiti minimi di sicurezza. Controlli serrati anche durante il tradizionale concertone a San Giovanni, dove gli agenti delle unità SPE e GSSU in collaborazione con i gruppi territoriali hanno effettuato un maxi sequestro di 3.200 tra bibite, alcolici, gadget e accessori, tutti destinati alla vendita abusiva. In centro e a Trastevere solo nelle ultime ore sequestrati ulteriori 3.000 articoli. Il calcio, KO inatteso per il Milan, ha battuto 2-0 dal Sassuolo, la Juventus tra poco col Verona, stasera l'Inter basta un punto per lo scudetto contro il Parma. Il tennis è a Madrid, Sinner ha vinto il primo set della finale con Zverev, 6-1 in 25 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 18 ed un minuto, vamos!
2: Adesso, now, subito!
3: Senza interruzioni.
1: Forza Yannick Sinner, l'abbiamo sentito, grazie alla redazione, potrebbe fare la storia dello sport italiano, vi terremo conto, vedremo aggiornamenti chiaramente sulla partita, sulla finale di Madrid e Spagna. Vamos invece indietro nel tempo, cominciamo il nostro appuntamento insieme del weekend con

ritmo della capitale. Fever Dream, quella di Alex Warren, la versione remix di Dimensione Sonora. E chiude la prima Four For You insieme. Chiedo anche scusa per la voce, amici, ma ho beccato sto raffreddore. Cioè, a maggio solo io, ma sono sicuro di farcela, ce la farò, ce la faremo, diceva qualcuno qualche tempo fa. Sono Daniele Greco, ciao con te fino alle 22, come d'altronde capita ogni weekend, ogni fine settimana, a me l'onore di accompagnare i tanti amici nel ritorno verso casa. E queste saranno anche ore calde, lo so, per chi rientra, immagino chiaramente le code, e quindi aggiornateci per quanto riguarda il traffico e il traffico da rientro al nostro numero, che serve per qualsiasi cosa, per raccontarci, per dirci, per giocare, che giocheremo, 3930 119 119. Noi siamo qua e con tutta la nostra musica ritmata, anche con loro, bella questa, quella dei DNC, Cake by the Ocean.

0: stai qua, torniamo subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alok, Khalid, Dive Into Me. Anima, Joji, Beautiful.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo

Sansé insieme per remix di Sib su Dimensione Solo, ma 18:24 della nostra domenica. Buona domenica pomeriggio, amici, anche a chi si sta godendo il verde dei nostri parchi, delle tante ville di Roma, della capitale. Claudia Gerini, ad esempio, qualche giorno fa ha parlato in una bella intervista in televisione del suo rapporto con la sua Roma, con la sua città. Dice che se fosse sindaca avrebbe un'idea semplice per riqualificare un po' le ville, ad esempio Villa Borghese. Dice: farei pagare 50 centesimi a chi entra, non solo ai romani ma un po' a tutti, anche ai turisti. Cioè, parliamo di una monetina, niente di che, però un gesto preciso, usare quei soldi per rimettere a posto il parco, perché Villa Borghese è uno dei posti più belli di Roma, lo sappiamo, ma tra fontane che arrancano, il laghetto così e così e qualche pezzo da sistemare, un po' di manutenzione è sempre ben accetta, insomma, servirebbe. E il punto è proprio questo: Roma è piena di turisti, dice, e va benissimo così, però magari un piccolo contributo simbolico può aiutare a tenere tutto in ordine senza pesare davvero su nessuno. Quindi 50 centesimi alla fine ci sta, è una bella idea. Un giorno diventerà sindaco di Roma, sindaca.

decennio che ha cambiato la storia della musica dance. E noi di storia ce ne intendiamo, grazie a questo appuntamento qui, Rhythmic History, quello di Dimensione Suono Roma, in cui ti riportiamo indietro nel tempo ripescando un successo che arriva da quegli anni lì. Questa è di oggi, è dei Medusa.

0: Dai, che ci pensiamo noi a riportarti verso casa, accompagnandoti con tutta la nostra musica ritmata, con il ritmo della capitale, nel ritmo del weekend. Don't wanna go home, quella di Medusa, appena sentita in onda. Stai qua, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: Novità.
1: Sì, dai, cambiamo decisamente atmosfere un po' più suggestive, malinconiche, introspettive nell'ultima dialogue, grazie sicuramente alla voce che ha scelto, quella di Khalid. Queste atmosfere mi piacciono molto. La nuova si chiama Dive Into Me, questa.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

ritmo del weekend. Saluto Giulio, è in viaggio verso casa, che scrive: non c'è ritorno migliore che essere accompagnati dalla musica di Dimensione Solo. Ma hai ragione, amico mio. Senti che musica, soprattutto bella l'ultima di Alok con Khalid, si intitola Dive Into Me, ascoltata qui nel ritmo della capitale.

La dimensione su Roma e sono confermate le sue residence estive in quel di Ibiza, Ushuaia ovviamente, tutti i lunedì da inizio giugno fino ad ottobre, e anche all'Universe sarà anche lì i venerdì, quindi lunedì e venerdì, se vai da quelle parti quest'estate, credimi, ne vale la pena andarlo a sentire, costa parecchio però ne vale la pena.

0: magiche per allenarti con noi.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Sentiamo un po' le ultime, va, con la nostra redazione. Insieme della capitale.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Yannick Sinner trionfa per la prima volta a Madrid, dominato in 57 minuti Zverev 6-1-6-2. Per Sinner il quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, 28esimo titolo in carriera. Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, lo celebra Giorgia Meloni. La cronaca tragedia all'alba sul raccordo, all'altezza della Tuscolana, un 35enne è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo, altre 3 persone ferite in codice giallo. E nel pomeriggio altro incidente ancora sul raccordo, al chilometro 54.900 in carreggiata interna, il sinistro che ha coinvolto una moto e un'autovettura ha provocato il ferimento di una persona. Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità è stata disposta la chiusura di una corsia con rallentamenti nel tratto interessato. Maxi operazione di controllo alla stazione Termini della Polizia, identificate 250 persone, 5 stranieri accompagnati presso l'ufficio immigrazione della Questura, eseguiti 2 ordini di allontanamento e un'ordinanza di custodia in carcere. 50 i veicoli sottoposti a ispezione, 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate e un sequestro amministrativo, 5 gli arresti per i reati predatori, i controlli

0: hanno interessato diverse attività. Per il titolare di una sala scommesse, 5.000 euro di sanzioni per l'apertura del negozio oltre l'orario consentito. L'AMA e la sala operativa sociale hanno collaborato all'operazione. Il calcio, sconfitta 2-0 del Milan col Sassuolo, la Juventus in campo con il Verona, stasera l'Inter basta un punto per lo scudetto matematico contro il Parma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 19, andiamo, va!
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Della domenica sera si riparte dal passato, come sempre c'è un Rhythmic History in arrivo di quelli che appena parte riconosce subito la ballata chissà quante volte. Una hit, uno dei pilastri dell'house anni 90 e ancora oggi influenza tantissima musica. Stiamo parlando ovviamente di Show Me Love, Robin S.
3: Rhythmic History 92.

trasmissione sentita in onda alle 19.07. Buona domenica, amici, da Daniele Greco. Ed è arrivata la vittoria di Jannik Sinner nella finale di Madrid. L'abbiamo sentito poco fa, grazie alle news di Francesco Certo in redazione. In 58 minuti, quindi in meno di un'ora, ha fatto fuori Zverev ed è entrato di fatto nella storia, perché è il primo italiano a vincere, lo ricordiamo perché non è una cosa scontata, a vincere 5 Masters 1000 di fila, roba che è proprio un altro livello, fenomeno assoluto Jannik Sinner. Una bella notizia per lo sport italiano, che ci voleva in queste ore un po' tristi, devo dire, per questa notizia, una prematura scomparsa di un altro grande sportivo, un esempio per tutti, per tutte le generazioni. Insomma, parliamo di Alex Zanardi. Sono sicuro che buona parte del trionfo di Jannik Sinner sia proprio dedicato a lui. È un po' come ha fatto Kimi Antonelli, che ha voluto dedicare la pole all'ex Formula 1.

0: Si dimensiona solo Roma? Beh, accompagnare la propria figlia all'altare è un momento unico, eh. Per viverlo al meglio serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight, smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale. La sartoria interna garantisce una vestibilità perfetta anche per le grandi taglie. Qualità, eleganza e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo Vedellomo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda ti aspetta sul sito vivaldimoda.it. Dai al produttore ai protagonisti.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio? Risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Ariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo stabile su Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Dai, la domenica sera prosegue con la nostra musica che torna protagonista. Lei, c'è lei. Un'altra bella forforiule, 4 hit di fila, senza nessuna pausa, che ti regala Dimensione su Roma. Let's go.

0: singolo ascoltato su Dimensione Suono Roma. Il giorno del matrimonio, vuoi essere impeccabile? Scegli Vival di Moda, una grande selezione di abiti da sposo, eleganti, raffinati, con modelli per ogni stile, dal classico al più moderno, e con la sartoria interna ogni abito diventa unico, perfetto su di te. Il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vival di Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 de Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, Vival di Moda, dal produttore ai protagonisti. Tutte le info sul sito vivaldimoda.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.race4thecure.it.

0: love Roma. I love Roma.
1: Fan di Massimo Ranieri all'ascolto, ce ne sono? No, lo dico perché oggi compie 75 anni, dirai. E beh, no, giochiamo con lui. È protagonista dell'ultimo appuntamento di oggi con I Love Roma. Sì, vabbè, beh, grande.
2: Da te,
1: sì.
2: Da te io corro.
1: Il gioco ufficiale di Dimensione su Roma che ti premia. Adesso con lo zaino devi rispondere a questa domandina, perché è stato qualche giorno fa Massimo Ranieri nella capitale in scena con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, 15-19 aprile, proprio qualche settimanella fa. Ma dove, in quale famoso teatro della capitale? Vogliamo saperlo da te. Due opzioni: Brancaccio o Sistina. 393 0119 119, come sempre vince il più veloce. Vai, che facile, puoi anche cercare, vale tutto, l'importante è essere più veloci e rispondere bene. In quale teatro di Roma è andato in scena dal 15 al 19 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, Massimo Ranieri con il suo spettacolo? Al Brancaccio o al Sistina? 3, 2, 1, via!
0: I love Roma! I love Roma!
3: Dimensione suono Roma! Il ritmo della

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ciao Matteo, benvenuto.
3: Ciao Daniele, weekend day.
2: Senti com'è bello.
3: Evviva.
2: Carico.
3: Evviva.
2: Ciao, è contento.
3: Grande,
2: lo
3: zaino, grazie.
2: Ci sta. Senti,
3: grazie.
2: Matteo, conosciamoci.
3: Eccoci.
2: Un po', raccontami, sì, un po' com'è andato questo weekend, di dove sei, da dove ci ascolti.
3: Allora, io sono originario della provincia di Salerno, lavoro a Roma da più di 30 anni.
2: Ah, beh, ormai.
3: E ovviamente sono un ispettore della Guardia di Finanza.
2: Che salutiamo.
3: Sì, tutti i colleghi che operano in questo settore,
2: sì,
3: con grande dedizione, insomma.
2: Vabbè.
3: E diciamo fine settimana diviso tra cultura religiosa, quindi visita a San Francesco d'Assisi.
2: Ah, sei stato ad Assisi.
3: E quindi mare, una giornata di mare oggi.
2: Mare dove?
3: Ostia. Ostia, dove lavoro?
2: Dove lavori, quindi, ok.
3: Dove lavoro? Sì,
2: casa,
3: sì,
2: e bottega hai fatto più o meno.
3: Sì, sì, okay. infatti, assolutamente sì.
2: Va bene, si stava bene oggi.
3: Di questa cosa.
2: Si stava
3: sì,
2: bene oggi. Bella giornata.
3: Sì, si stava bene, un leggero venticello di mare, però stava bene, dai.
2: Senti, Matteo, so che in parte sei fan di Massimo Ranieri, visto che giochiamo lui protagonista.
3: Assolutamente sì. Da corregionale, insomma, essendo campano,
2: beh, certo.
3: Grande Massimo Ranieri, insomma.
2: 75 candeline, quindi auguroni
3: mamma
2: a lui,
3: mia.
2: Grande,
3: però,
2: Massimo Ranieri.
3: Però se li porti, sembra un ragazzino, sembra.
2: Portati alla grandissima.
3: Alla grandissima.
2: È un grande atleta.
3: Sì. Assolutamente sì.
2: Volevamo sapere dove è stato il suo ultimo concerto qui a Roma, 15-19 aprile, in quale teatro della capitale?
3: Al Sistina di Roma.
2: Esatto,
3: sì,
2: esatto. Tu lo sai bene perché? Dimmelo perché.
3: Perché sei stata mia suocera.
2: Allora non potevi non saperlo.
3: Non potevo non saperlo, avrei fatto una grossa figuraccia. Infatti.
2: La suocera che si chiama, che salutiamo.
3: Sandra.
2: Va bene, sarà contenta, visto che hai vinto lo zaino, finalmente tu.
3: Lo divido con lei, lo zaino, dai, visto che è stata lei che mi ha tirato.
2: Che bravo.
3: No, lo dividiamo.
2: Un giorno tu, un giorno lei.
3: Un giorno lei.
2: Va bene, so che stai anche correndo, giusto?
3: Sì, mi tengo in forma, ecco, sì.
2: Allora ti aspettiamo il 17 maggio a Castel Romano, Joyran, mi raccomando, ti aspettiamo.
3: Arriverò correndo.
2: Matteo, un abbraccio grande, ciao.
3: Grazie di cuore a tutti. Un saluto a tutti,
2: ciao,
3: gli ascoltatori.
2: Ciao.
3: Buona giornata, buona serata, arrivederci.

0: è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run, 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet, vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Ritorniamo in redazione, un altro aggiornamento con tutte le news dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Tragedia all'alba sul grande raccordo all'altezza della Tuscolana, dove Josué Anthony, 35enne guardia giurata romana, è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo. Altre tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice giallo. Nel pomeriggio altro incidente sul raccordo, stavolta al chilometro 54.900 in carreggiata interna, in sinistro che ha coinvolto una moto ed un'autovettura, ha provocato il ferimento di una persona. 1° maggio, gli stringenti controlli dell'arma nei pressi degli scali ferroviari, stazioni in metro, ma anche a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi più frequentati dai turisti. 32 le persone arrestate per spaccio, furto, evasione, tentata rapina, altre 16 le persone denunciate, 14 assuntori di droghe segnalati alla prefettura. In un locale magazzino recuperate 3 pistole, 3 granate stordenti e accecanti tipo flashbang, sottratti al mercato oltre 1 chilo di droga tra hashish, cocaina, crack, eroina e ketamina, oltre a pasticche di ecstasy e 20 compresse di Rivotril insieme a 4.900 euro. Oltre 2.000 verifiche e 1.400 illeciti accertati, questo invece è il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend del 1° maggio. Ancora una rissa fra detenuti nel carcere di Frosinone, è accaduto sabato pomeriggio quando 2 gruppi di detenuti, tunisini e albanesi, si sono affrontati con oggetti contundenti e coltelli rudimentali nel tentativo di sedare gli scontri. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti feriti. Yannick Sinner continua a fare la storia, trionfa per la prima volta a Madrid, demolito in 57 minuti in finale Zverev, 6-1, 6-2 per l'azzurro, 5° Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia e 28° titolo in carriera. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 20.

0: in questa domenica. Sì.
1: È pronto?
0: Sì.
1: Chi è Daniele Greco?
0: Piacere di conoscerti, sono io, proprio io, fino alle 22 insieme ti accompagno ovunque, anche magari di ritorno, se sei di ritorno da fuori, da qualche posticino. Ci mettono anche la musica, sì.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2000.

Dimensione su Roma, 20 e 13 minuti con Daniele Greco. Buonasera, buona domenica sera. Fine weekend, si metabolizza anche il fatto che domani sia lunedì. Ma amici, non ci pensiamo, perché dobbiamo, noi abbiamo questa mission: tenere alto l'umore a tutti quelli che ci ascoltano e goderci, se possibile, queste ultime orette del fine settimana. Ci siamo qui noi, non vi preoccupate, anche gli amici, voi ci siete, tanti quelli che ci mandano le foto, i vari scatti che testimoniano il loro weekend, devo dire per lo più mare, spiagge, sole, anche perché il tempo è stato molto molto bello in questi tre giorni. Tre giorni perché il primo maggio e venerdì era festa, vabbè. Noi tra un po' invece parliamo di una rivoluzione scolastica vera e propria che arriva dalla Svezia, una rivoluzione che non ti aspetti, che riguarda

0: adesso One Republic di If I Lose Myself.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi, Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Torna il

0: www.radioroma.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Nelle prossime ore tempo stabile su Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla app di Trebi Meteo.

tra i banchi delle scuole svedesi, uno dei paesi più avanti sul digitale, perché presto da quelle parti diranno basta a tablet e schermi per tornare all'uso di carta e penna. Come una volta, almeno quando andavo a scuola io, era così, insomma, libri veri, appunti scritti a mano e quindi meno tecnologia in classe. Il motivo è che negli ultimi anni si è visto un calo nella lettura e nella comprensione dei testi tra gli studenti e quindi l'idea è molto semplice: meno distrazione e più concentrazione. Hanno anche uno slogan molto chiaro, che dallo schermo al libro, e stanno anche investendo su libri e quindi non più su device soltanto. Fa un certo effetto però, perché per tanto tempo abbiamo pensato che più tecnologia volesse dire automaticamente scuola migliore, adesso invece sembra che l'equilibrio sia la chiave vincente. E chissà che questa idea, che poi non mi sembra così utopistica, così eccessiva, non possa prendere piede in tutta Europa e arrivare anche da noi, perché per me un libro sottolineato a penna vale molto di più di uno schermo freddo di un tablet, no? Sei d'accordo? Dimensione Suono Roma.

Allora OG 1992, chiaramente il sound arriva dal passato, eh? È una nostra storia del ritmo. Dimensione sono Roma, la radio che ti accompagna ovunque in questa domenica sera. Stai con noi.

0: tra le più forti del momento. Non ce l'è il disco degli Another, Told to You, dimensione solo Roma, è il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Tra qualche istante anche una bella hit nuova.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Nino guarda lo schermo con aria truce.
3: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
2: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Preparatevi amici, sta arrivando la vera hit dell'estate 2026. Mi sono sbilanciato perché lo penso davvero. È quella di Topic con Becky G. Si chiama Sorry Papi, Sorry Papi.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Zappi, novità.
1: Dimensione Suono Roma. Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Inizia al meglio il mese di maggio con le anteprime di Special Party e visto il periodo, le primizie di stagione della musica dance da ascoltare e ballare ogni sera alle 23 nei set mixati da Arturo, JK e Arturi nel fine settimana. Io sono Lorenzo Palma, pronto a svelarvi le tre hit in programmazione a partire già da stasera, e la prima riguarda la superstar della musica dance mondiale Alok, che si unisce a un cantautore nominato ai Grammy come Khalid per il nuovo singolo, si chiama Dive Into Me.

David Zumi parla di solitudine, di desiderio di qualcosa di vero e di chiedere a qualcuno di restare. Alok, quando ha raccontato insomma della collaborazione con Khalid, ha detto: in questo disco lui sicuramente rende tutto più speciale perché porta la verità in ogni parola e la collaborazione è nata proprio in maniera del tutto naturale. Altro focus che facciamo in questo weekend riguarda il ritorno di Chainsmokers con Oax, si chiama Echo.

Chase Monkers tornano sulla scena con un nuovo singolo, si chiama Ico, realizzato insieme alla cantautrice svedese Winona Oak, o meglio Oax. C'è una nostalgia di fondo che li riporta alle prime emozioni vissute nella dance music, a quelle notti che sembravano l'inizio di tutto. Insomma, un pezzo che combina perfettamente elementi nostalgici, ma si sentono le produzioni moderne. Adesso arriva un talento emergente che parla la Gen Z con una voce propria, si chiama Hervey e il pezzo è Lie to Me.

uscirà a giugno il primo album di un talento emergente che si chiama Hervey, Light to Me, da Londra a Stoccolma, passando per il cuore dell'Italia, un percorso che si delinea nota dopo nota, un passo alla volta verso i grandi palchi della chitarra elettrica, funky pop e falsetti cristallini rappresentano un po' il suo stile. La versione che sentiremo nei mixati è proprio questa, fedele all'originale ma un po' più tirata per la scena club, cioè quella di Rivaz. Da noi protagonista proprio la scena club tutte le sere alle 23 e in versione mixata da Arturo, Jake e Arturi il venerdì e sabato.

Intanto abbiamo sentito la sua American Girls. Io però già sogno un matrimonio da favola qui nella, posso dire, nella sua Roma, perché è anche un po' sua.

0: maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Ultimo aggiornamento di oggi con tutte le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo, tragedia all'alba sul raccordo Giosuè Anthony, 35enne guardia giurata romana, è morto travolto da un'auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un incidente autonomo. Altre tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice giallo. Nel pomeriggio altro sinistro sul raccordo, alla chilometro 54-900 in carreggiata interna, il sinistro ha coinvolto una moto e un'autovettura ed ha provocato il ferimento di una persona. Oltre 2.000 verifiche e 1.400 illeciti accertati, il bilancio dei controlli della polizia locale nel weekend sul fronte della sicurezza stradale, 1.000 multe e 10 patenti ritirate, numerose le violazioni contestate locali ed esercizi commerciali. La pagina sportiva, Jannik Sinner trionfa per la prima volta a Madrid in finale liquida Zverev 6-1-6-2 per Sinner, quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia, 28esimo titolo in carriera. Siamo al calcio, sconfitta in attesa per il Milan, ha battuto 2-0 dal Sassuolo, rallenta nella corsa Champions la Juventus 1-1 con il Verona, intanto all'Inter in campo contro il Parma, basta un punto stasera per conquistare lo scudetto numero 21, domani la Roma all'Olimpico a caccia dei tre punti con la Viola, la Lazio giocherà alle 18.30 a Cremona. Un dentista senza prenotazione con accesso diretto e tempi immediati all'isola Tiberina prende il via il nuovo servizio dell'ospedale israelitico pensato per rispondere ai bisogni più urgenti dei cittadini e semplificare l'accesso alle cure odontoiatriche. Il servizio scatterà domani presso la sede ambulatoriale dell'isola Tiberina e sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. I pazienti potranno presentarsi direttamente per urgenze, prime visite e controlli senza necessità di prenotazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Le 21 ed un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ed ultima parte, nonché ultima ora della nostra diretta. Chi ti parla, Daniele?

0: Greco, ciao, buona serata, buona domenica sera, perché il fine settimana, no, non è finito, ce lo godiamo tutto fino alla fine. Oh, siamo così, noi, a noi piace viverlo fino in fondo. Viviamo anche questa storia del ritmo, che ne dici? Dai, torniamo indietro nel tempo. Questa è Coming Back.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

off qui in onda su Dimensione Solo Roma, 21:07. Amici, buona serata, buona domenica sera ancora a tutti da Daniele Greco. Sì, molti magari sono già tornati alla base dopo questi tre giorni pieni di tante cose, di un bel weekend lungo. Altri magari sono di rientro in questi minuti. Noi siamo qui, vi accompagniamo con tutta la nostra musica ritmata come sempre. E archiviato questo bel weekend, no? Si inizia già a pensare un po' a ciò che di bello arriva questa settimana, da domani. Noi vogliamo saperlo, come di consueto, al nostro numero 3930 119 119. La domenica sera ci facciamo gli affaracci vostri, magari condividendolo con la tua voce. Vogliamo sapere quel momento segnato sul calendario e che attendi con più ansia. Magari un evento importante, può essere un compleanno, non so, una cena, un pranzo, un'uscita romantica, dai, qualsiasi cosa sia, condividilo con noi, l'evento più importante, quello straimportante della settimana che sta arrivando.

0: dei vostri, i vostri, degli ascoltatori di Dimensione Solo Roma. Quindi evento della settimana che arriva, visto che insomma il weekend volge al suo epilogo, al termine. C'è una voce, sentiamola. Ciao.
1: Ciao Daniele, evento della prossima settimana, sabato una bella comunione.
0: Vai.
1: Alessia da Roma.
0: Ciao Ale, buona serata, comunione, bello, bello, bello. Le comunioni sono belle. Poi anche il periodo, maggio, mi ricordo che anch'io a maggio sono andato di comunione. C'è anche Andrea che venerdì compirà 20 anni, dice che sta attendendo questa festa con molta ansia. Ci credo bene, amico mio, perché 20 anni sono belli importanti, quindi goditi di tutti, goditi questa festa che farà, immagino anche col DJ. Se vuoi ci mettiamo noi la musica, se vuoi c'è la vostra voce. Che c'è? Sentiamo.
2: Ciao Daniele. Ciao. Sono Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Questa settimana il mio evento particolare sarà che, siccome hai i capelli molto lunghi, mi taglierò i capelli, perché a fine mese mio figlio farà il giuramento nei carabinieri. Quindi
0: ecco perché
2: l'evento di questa settimana è: mi taglierò i capelli, perché li porto molto lunghi, allora per fargli una sorpresa mi toglierò i capelli.
0: Bene, bene, bene, si taglia i capelli questo amico, come se li farà la boccia? Secondo me va diretto di boccia, secondo me. C'è Blanco.

0: di dimensione. Sono Roma, stiamo conoscendo un po' di eventi dei nostri amici, eh. Che c'è?
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
1: L'evento della prossima settimana è Torna Nuoto. Flavio, ciao.
0: Ciao Flavio, buona serata a te, si torna a nuoto, bravo, bravo, che fa bene nuotare. Lavori nel settore terziario del commercio? Evit Lazio, il tuo ente bilaterale, eh? Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tazze universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Evit Lazio presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it, chiamalo 06 68 33 707. Ricorda, Ebit Lazio sempre dalla tua parte.
2: All for you! Le hit più ritmate dal 90.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
2: Torna il

fiori.it. Let the vibration take you down. Ritorna protagonista. For you. Lei, la nostra For You, l'ultima del weekend. Che

pensi a questa, come fai a dimenticarla? Rhythm. Red is a dancer. Che perla che abbiamo tirato fuori in questa domenica sera è quella degli Snap. Il titolo è facile. E questo qui

0: Machine. Dimensione solo Roma. Ritmo della capitale. Ritmo del weekend. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare case affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie invece con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it. Mi raccomando, fallo.
1: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
2: Risparmio, vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: fatto lei.
1: Dimensione suono Roma.
2: Music Lab Chart.
0: Eccolo qua il consueto riepilogo della domenica sera, il consueto aggiornamento con tutte 5 le hit più votate da voi questa settimana, che noi riascoltiamo ben volentieri adesso. E devo dire che sono molto interessanti, molto belle. Bravi, avete scelto bene questa settimana. E la meno votata è la 5 ed entra quella di Olivia Dean.

L'ossessione di Samurai J, la numero uno di questa settimana, il Music Club, di questi primi giorni del mese di maggio, ma tutto può cambiare, sta a te con il tuo voto scegliere e votare proprio la tua canzone o le tue canzoni preferite del momento. Come? È facile, dalla

0: La rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera a tutti, buona domenica. Sono Lorenzo Palma, abbiamo salutato Daniele Greco e quindi adesso siamo pronti per viaggiare. Si va in direzione anni 90, anni 2000, quindi si vanno a rispolverare le lacche, a rivivere quei momenti lì. Prezioso featuring Marvin fra poco, ripartiamo da FL65 1999.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco Ma il cielo è sempre più blu, canzone del 75 di Rino Gaetano, una canzone di satira sociale che maschera con ritmo orecchiabile un po' le contraddizioni, le disparità, le inquietudini dell'Italia degli anni 70, la versione dance degli anni 90 invece di Molella. Ripartiamo subito con Simon J, questa è Wanna Be Like Man.

0: Extended Version.
1: La grande voce di Martha Wash per il secondo singolo dei Black Box, I Don't Know Anybody Else, canzone di Chaka Khan che abbiamo conosciuto un po' di tempo fa e poi recuperata nel 1993 da Whitney Houston per la colonna sonora del film che è interpretato da protagonista, sto parlando ovviamente di The Bodyguard.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Ritmic History Extended Version.
2: La domenica di rientro dal ponte del primo maggio, la dance degli anni 90, degli anni 2000, nel nostro doppio viaggio che facciamo la mattina intorno alle 5 e poi la sera a partire dalle 22. Sono Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Ripartiamo con gli anni 2000, c'è David Guetta di Love Don't Let Me Go.

0: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Warm up per Ecstatic Elisir di Gigi D'Agostino. Fra le prossime hit è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa domenica sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina puntuali come sempre alle 5, prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione e Suono Roma. Tra poco i suoni di Special Party, quindi Gianmarco Callari. Ci risentiamo domattina.

0: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Parte conclusiva della domenica. Stiamo insieme fino a mezzanotte, quindi veramente fino alla fine di questo weekend. Un bel po' di dischi selezionati dai nostri programmatori musicali. Per esempio ascolteremo Miles Smith. Prima però arrivano Topic, Robin Schulz e Nico Santos.
4: Special Party. Ciao, I'm Topic. This is Dimensione Suono Roma.

perché il club per cui fa il tifo, nonché di cui è azionista, è l'Ipswich Town, è stato promosso in Premier League e c'è stata una super festa negli spogliatoi con anche la sua musica. Special.

0: te.
1: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
2: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista e ti saluta da tutta Roma.
3: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top, oh. Bella Mollicone!
4: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Insieme a Come l'Italia, per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
8: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
6: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
6: Special Party.
5: E abbiamo superato ormai la metà di quest'oretta in

0: serata da Eleonora Scaiola, anche stanotte nel ritmo della capitale. Fino alle 13 siete anche voi al 3930-119-119. Come sempre, ormai lo sapete, iniziamo allora tornando indietro nel tempo. 1994 per gli 883, il remix nella notte.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su dimensione.

0: History.
1: Apriamola, un'altra magica ora di fronte a noi. Fino alle 3 siamo insieme, non ha la scaiola, il ritmo della capitale, dimensione sono Roma. Come iniziamo l'ora? Come sempre, tornando indietro nel tempo. 2001 per il capitano Gigi Dag. Questa è L'amour toujours.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

sì, amici ed amiche, anche di notte noi ascoltiamo tutto quello che è entrato da poco nella programmazione di Dimensione Suono Roma. Brano di Harvey, molto molto virale sui social, il remix di Rivaz di Lie to Me. Dimensione Suono

0: Rhythmic History.
1: Ed ancora una buonanotte da Eleonora Scaiola, bentornati, se eravate con me, benvenuti, se invece vi siete appena connessi nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Fino alle 3 insieme, il primo brano di quest'ora arriva dal 2000 di Daft Punk, si chiama One More Time.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.